acidere in vida, il saliva la formia, quels faiven la musica, si me sume

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tulla valada e buffa camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats da RTR.
1: A Leipzig ein Auto c'erein in a Fulla, almain duas persunas vegn mazzadas. La guerra in l'Iran escalescha da nova main per l'emprima giada da pi quattro emnes dati puspe a tacce svizendaivles. E Laura Ott stat in a mascheide da nivelse da Sulegl cun favun dati entorn 22 grazia quera e 10 grazia samurezen. Gliela sis, meu nom Urs Müller, Biengi. Sventrin amok probabel en la citat Leipzig nel motiv dal delinquent supponibic en conoscent. Hier sventr mesi e num cera con ses auto tras in zona da pedunze en il center de la citat. El amazza duas personas e blessa pliras ulteriures. Armin Schuster, il minister del intern dal Bundesland Sachsen, a decir saira.
2: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
1: L'um vegna dalla Region Leipzig, tenor la polizia el lasciare star senza se defender. Indizis per in motiv politic na detti a bitch. Sco medias rapporten sei l'um pir de court vigni relascia orded in psichiatria. Les novas reglas per tuchant l'agent capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussel dels Chantuns. La proposta ve improbable mai per tractar del settembre en el Parlament. La Commission ha lasciat venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, ed ulteriors experts. Sils venter ha la Commission decis de bitchmo examinar la proposta del Cussel federal, ma bain er ulteriores opzions. En vista las consequenzas de lur decisiun per la UBS, veglia la Commission examinar pliras variantes a moda approfondada e senza squitch de temp. Sventri il collaps della banca gronda Credit Suisse avant trai sons, pretende il Cussel federal de pli agent capital per banques che saien relevantes per il sistema. En la guerra del Stati Uniti e l'Israel contro l'Iran vale da pi bun main in mais in a pausa da combat. Ussen da nova main venida setades raketas ed attacciats bastiments. L'Iran aia seta drones in un implant dieli en els Emirats Arabs Units, quel aia pila fieu. En pli aia nes ci fa trais raketas or dall'Iran. In quest connex discuren els Emirats d'ina escalazion dal conflict gravanta. Tenor l'Iran en questes attacce stades in reaktions in las actions del Stadis Uniz, qual seien escortaba stiments tras la via de Hormus e tenor acnes indicaciuns neutralisa plires barches rapides dall'Iran. Il Fondo Monetario Internazionale avvertisce da nuovo main delle conseguenze negative della guerra in l'Iran per l'economia mondiale. La chef del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che la sua regia sia già augmentata più ferm che qualche sia speciale finus. Se il conflitto dura fin l'autoron e se il prezzo di oli cresce in rund 125 dollari per barrel, potesse la situazione si intensivare marcantemente. Prezzi d'energia pli auts avessen in effect globals in la produzione, il transport e il consumo e c'ha chassen ad aut l'inflazion. Il scenario dell'IVF de finus ne sei a bit pli realistic. De nov quinti el con in svilup marcante main pli pessimistic. In la guerra contro l'Ucraina vuole Russia lasciare tagliare le armi per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat unilaterale per il 8-9 di maggio, che ha cominciato il ministero di difensione a Mosca. Durante questi dies festivesse la Russia nominata mai la vittoria dell'Unione Sovietica sulle Nazis e la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina ha da sia vart già annunciato una pausa di combatte a partire dal 6 di maggio. In il passato, in adine per aspettare le pause di combatte venite proclamate, quelle senza vents bici venite resguardate. E dank del sport in la Premier League sto Manchester City magunare in una sconfitta in la corsa per il titolo di campione. L'equipa del trainer Pep Guardiola ha mogiuga pari 3-3 Sordaifer contro Everton. Da nuovo ha Manchester City 5 punti ritardo in il leader Arsenal. Quel ha intanto ergiuga in una partita da pli. E Chelsea ha pers per la 6a giada in Serie, quai contro Nottingham con una 3. L'ultima giada quai capital 1993. Ils Blues potessero uscire a mancantare la Coppa Europeica.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sur trac il sventer mesi poi locame venir blech quai sur tutte nel sit. I buffa vin avanti in favun moderà, la temperatura maximale tranter 10 gradi en lengri di nota, 19 gradi in sur selva e 22 gradi en la region da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Ma per essere proprio pronti dovrei al primo amore in caffè.
0: RTR Mes Radio Mia Lingua
5: Mes nome Livio Fofa.

Bun di, as cinch da mai o as cinch dal cinch, per quai se daini oz al cinch. Flott commentat erquisdi insembl cun nu al dicia Craig David, festeggesce ses 45 aval anniversari. Uno cielza domando su forza Craig C.

Motion, Adela non è da presente. Adele, festeggia già oggi a Cinch del Cinch, sis 38 anniversari. E un di special è oggi a Cinch da Maier, Michon a Japan. Proprio in grondi a Japan, là ai nom oggi Kodomo no Hi. Sao ci giocavo dire, oh? Kodomo no Hi è il nome di un usit. Ci fa minchon onur as ufauns a Japan. Tradizional mainch pendan la las familias ilora quel di strützles, also nulla quellas ci so po mainger, strützles nerschnü ci da, quel sal nom pel pesch al krapfen, strützle. I es zam region ci da quellas strützles, cocchnes per poabines e blaues per poaps e pendent quelle in l'orora e l'ora d'aereo mo festes in plazas e hai differentes activitats. Grons di oz di mena a Japan in una spezia da Cialan da Marz a Japan semplicemente senza plumpes ma per la paia con strützles. E per quai faini ernu ossa alc in onur a Zofans per vicia più che franf in os mont in pain in melder. Scha es für so eine Posanze. Sein ja plus tard, das spürt Herbert Grönemeyer. Lass sie sich dort, das

0: E nos sto saver ingleis per inclear c'è il titolo di questo che non usciuto di Dermot Kennedy vuol dire funeral, also funeral o tuna al primo momento più c'è un paio somber, ma pro Dermot Kennedy è in maniera tot ater con funeral no pile cumgiada di una persona din per sé dallas dolursi quai tuna smale di bain garanti un des songs più emozionals da quiston. Tul di qui a Benura Bot pro RTR ed es las 6:22. Speresch che vot un bun cumainza meins dal di.
1: In bel mardi cun RTR.

RT er in mardi a manura as cinch del cinch esi e forza esu cion in pe aut dir a la ur e forza aut col tren ma c'è faut vu ishe durant c'è vu faut viadi col tren ta veller col vagin tagler musica leer c'utero da fenestra laut simple mind you a spos io son per exemple in the quest i da para eramo atras occupazions nu portain ensemble vagins. Wir bringen Nachbarn zusammen. Ich al Slogan de la SBB per lur tren ci colia la Germania del Süd cun Basilea. Und se la findem na passada pare un parin da war tut massa serius quist Porter ensemble. In mince cas sun init i schifern ensemble. Ce la polizia a schnü intervenar. I der nempe ant il tren almeno di la prima classe i fan l'amore. Il controller ha un intervenà e ha un loro buttà or dal treno e là la situazione loro è scalata in pedamur ha dato la rabbia. In mince caso a l'om, also al passagier, also quel ci fa l'amore, ha attaccato al personale della via fier, non gli aveva verbal, manch, di per sé era corporal, manch, gente ce l'ha osso una chiusa per via dell'amore, ci darà almeno anche il treno anche la prima classe. In tre minuti le sei e mezzo, loro dai le più importanti novità di questa banura e noi ci dai un certo time, Faust.

0: Mardi avanura sa giuvi un bun cumainzmain da quist di das cinch dal cinch ed è stato las sesi metz. Urs Müller, quellas trais più importantes noitanz da quista avanura.
1: Sventri na moc probabel en la citat Leipzig nel motiv tal delinquent supponi becen conoscent. Ier sventri mesi num c'era con ses auto tras in a zona da Pedunze nel centre della citat. E lai ammazza duas persone se blessa a pliras ulteriures, quai han comunicia las autoritats tudesces. Il conflitto tra entre gli Stati Uniti e l'Iran si intensivesce da nuovo main. L'Iran ha esitato droni in un implante di ieri negli Emirati Arabi Uniti. Tenor l'Iran in questo attacco è stato in reazione sulle azioni degli Stati Uniti e la via da Hormuz. Ed in la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare tagliare le armi per due dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat per il 8 e 9 di maggio. E nel passato una dina puspeta le pause di combat venite proclamate, quelle non savenze bec venite resguardate.
0: E per c'è nulla fare una pausa di combat per aduna.
2: La meteo
3: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Ei, fes bein in pein plövia, però oz al mein in blers lös, nu nirai moll adonta, i darà un di pücünc grisch domasi, poi lora localmanch però schon nir moll quai impustüt, però be jol süd, anzi il nord del Chantun resterai oz süd, quai impustüt per vide cel fabuagn zufla, be moderà, ma quel pisera cel as nüvlas nu riven fin pronu. Las temperaturas maximales oz sunt unter 10 gradi in engiadinata, e appunto cun le fabuagn fin 20 gradi in surselva e 22 gradi anti la Regiun da Quaira. Plövia scodit fes bein, però oz resterà in Blerslös süd. Nu dovrà in però la prossima mezz'ora listesamo l'umbrella e te la arriverà in almain musical manc. Da più di quai, amo avanz las sette. Sa giuvi un bundi.
2: RTL.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Dall'Africa al Sud deran es Cloud con Save Me qui a Pro RTR. Dal 79 un grandissim hit, non so se vous ricordate, ma curcio quel derin hit, il loro avrà tozzi di R. Pichunch, Chaves Grischs. 19 minuti dalla settesi.
1: RTR Impuls.
0: Ci c'è una domanda in connesso con gli impulsi attuali. Come fa in sé un bof? Fa quel R? Mu? O più c'è mu? Also, con una vocina bler più alta, per vedere ce l'è, c'è stra.
2: Mes bof, Leon, è un schlaviner bondrius. El sto a dune esplorar, savurar e verer. Leon non es neanche zic temus, sfide superescel con bravure ed il bler non malnail neanche nosce il prova qua o là da scappar. Roccobello es in quel reguard tototer. El stima piuttost il privà, il sgiur e vuol star a casa. In respas con Leon pretende da star attentisme. Subit badel si nos es con tot l'attenzion pro ele las bajatas ci ti podesse nire di mind durant una spasiada. Usche am capite un dis in viadi con Leon, c'è una son giusta pronta e zac el con un sil sul pra e iode pacific da magliar l'erba fraiscia. Roccobello intanto sta salda in mezz via e spetta la con mes compoin da training. Giust in quest moment, ben clair, veni un paur con ses tractor su da via e sto fermar, per quace Roccobello senza ses Leon nu fal mux. Es un sul pra c'è stirvi da mes bof, e quai guarda ora usche. 7 kills versus 60 kills, non è giusto un combat fair. Erce non ha pede da vera su pel paur, doda fini sul prazo e srier malinzor da mes displajair. E fis bain usce simpel da niro del tractor e mi da svelt, o no? In un dus minuts vesna Leonder cessun via, ma quel plajair non fa il paur. Bler massa bel sarà il portretto e la satisfacción de contemplar mes teater e sentir sublim. A mai es qua bani stess. Ad una mono dovra ne bastun, ne violenza, ne rincle de nas per curar da mes dus bofs. E sun quai suna superbge. Por ir zur da mai, ci vol.

La not passada es stata il più grande evenimento da moda, o perciò tots min clien da Fashion da Londra. Tradizionalmente, cioè, dunno il primo lundi del mais mai, si scontrano as grandi star del mondo alla Met Gala. Actors e actores, influencers, non può l'aner nulla, ma anche razzindi sportistas, isametten in scena con bismainta extravaganta e quai despö blers ons. Perciai, da insomma questa Met Gala fitch simple, quella vegn organizzata dal Metropolitan Museum of Art a New York. Quels dorean uniada raps per finanziar lur exposizion, si loran indecis da far una gala. Da dimvederainte prominenza, ci satire l'orainte in pein special e ci paien l'ora er alci. Dice, a comenza tot quist eveniment, ci des otzel più importante da moda da l'onni. Al motto, quistas Met Galas am mincion in motto, il motto da quist on è stat costume art, also costumes da d'arte, ed incredibile, cioè ci sa tot vis. Bat Bunny, per esempio, as a transfumida in Old Bunny, el... Also, costume, sco un om veil, also, es ni 50 ans più veil. Illura Heidi Klum, naturalmente, cioè, non sa schon la crea, ci fiss, Halloween, là, il concerto per i costumes, e la città ora scusa la fiss crodata, in una ciavogna, con kleister o con colla, città ora pasco una fiura da marmel statua, Koch, la statua Alba da New York o della statua da Libertà da New York. Katy Perry è nida in una specie di bismind da muangia, vuol dire ella era trattant Alp, Nair, e Zotopea però si è vista da una maschera da Ciancico in Cavaliere in Painsco o era da Cialavaina. Grandius per Gunther, Beyoncé un Skelett, vela eins, ci strategia però con una caruna alba in una schleppa, also in una cua, un schleier, come si dice, 25 km lung, ci vea venir portà da 5 persone per la nostra buccia. La Met Gala, l'evenimento da Fashion Dalon, da più fotisots dappertutto là in GCV Clickout. Ed in gola la show a tots a però Rihanna. Ella è nida con grand retard per la paia con un bismind ci te ora scusa l'avesse comprato a scraps preziosi da tutte le bottiglie da Swarovski.

Rihanna ci ha fat furore ir per la Met Gala qui a cun Umbrella, als che non dovressen fitch da besogn. In pen plövia fes bain alla natura. Ma c'hai, esi, do ci a plöv, pra nu in Svizzera? Er musical, meinsch. Fin pra las novitats, la set Walking on Sunshine. I do la set, a propos plövia, i ain lura in cercia dalla plövia. Cura, minla, nu entavela con SRF Meteo, as details lura scudiz.

0: Las novitats dal RTR.
1: A Leipzig in auto c'erano in affulla, almeno duas persone vengono ammazzadas. La guerra in Iran escalesce da nuovo main per la prima giadra P4M stati puspe attacce svizzendaivles. E Laura Ott stati in mascheide da Nivels da Soleil, con favundati intorno 22 grazie a Quera e 10 grazie a Samurezzen. Gli L7, meu nome Urs Müller, bienvenuti. Sventrin amok probabile in la città di Leipzig nel motiv del delinquent supponì bicien conoscent. Ier sventr mesi in umcerà con ses auto tras in la zona da Peduns nel centro della città tudescia. El ammazzà duas persone se blessà pli resulteriures. Armin Schuster, il ministro dell'intern del Bundesland Sachsen, a dieci er saira.
2: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amok-Täter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
1: L'um venia dalla Region Leipzig. Tenor la polizia el sa lascia arrestar senza se defender. Indizis per i motiv politic na detia bitch. Sco medias rapporten sa l'um pier de court venire lascia ordadina psichiatria. Les novas reglas per tuchant l'agent capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussell dels Chantuns. La proposta vien probablement pir tractar del settembre nel Parlament. La Commission ha lasciat venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, et ulteriors experts. Si sventra la Commission decis de bitch mo examinar la proposta del Cussell federal, ma bain er ulteriores options. In vista las consequences de lur decisiun per la UBS, vigna la Commission examinar pliras variantes a moda approfondada e senza squitch de temp. Sventra il collaps de la banca gronda Credit Suisse avant trai sons, pretende il Cussell federal de pli agent capital per banques gen relevantes per il sistema. En la guerra del Stati Uniti e l'Israel contro l'Iran vale de pi bunmain in mais in a pausa de combat. Us in de nova main venite setades raketes et adattats bastiments. L'Iran aia seta drones in un implant dieli en els Emirats Arabs Units. Quel aia pila fieu. En pli aia nels cifà trais raketes or de l'Iran. En quest connexti scuren els Emirats d'ina escalazion del conflict gravanta. Tenor l'Iran in questa attacca stade sina reaktion sin las actions del Stati Uniti, quals ein escorta bastiments tras la via da Hormuz e tenor acnes indicazions neutralisa plires barches rapides iranaises. Il Fondo Monetario Internazionale avvertesce de novo main de las consequences negatives de la guerra in l'Iran per l'economia mondiale. La chef del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che la ciaregia sia già augmentata più ferm che qualche sia speciale finus. Se il conflitto dura fin l'autoron e se il prezzo dieli cresce sin redunt $125 per barrel, potesse la situazione si intensivare marcantemente. Prezzi d'energia pli auts avessen in effect globals in la produzione, il transport, il consum e ciacciassen ad aut l'inflazione. Il scenario dall'IVF de finus na saie bitch pli realistic, denof quindi el con in svilup marcantemain pli pessimistic. En la guerra contro l'Ucraina vuol la Russia lasciar taiger las armas per dus dies. Il president russo Vladimir Putin aia ordina una pausa de combat per ils 8 dels 9 de maig. Quai ha comunicà il ministeri de defensiun a Moscow. Durant quest dies festivesce la Russia nomnada main la victoria dell'Union Sovietica sur ils nazis e la fin della seconda guerra mondiale. L'Ucraina ha da sia vart già annunziato una pausa de combatte a partir dal 6 de maig. E nel passare ne dine puspeta alles pauses de combatte venides proclamades, quelles nenz avens bitch venides resguardades. Dank del Sport in la Premier League sto Manchester City magunar in sconfitte in la corsa per il titel de campion. L'equipa dal trainer Pep Guardiola ha mo giuga pari 3-3 sordaifer contro Everton. Danof a Manchester City 5 punti ritard sin il leader Arsenal. Quella dentante er giuga in partite da pli. I Chelsea ha pers per la sisa avlagiada in Serie, quai contro Nottingham con in 3. L'ultima giada è qua in capitale 1993. Ils Blues pudessero uscire a manchentar la Coppa Europeica.
0: La meteo.
1: Oggi si sa vent sur tracci, il sventer mesi poi lo calma in venir blec, qua è surtutto nel sit. I buffa vin avanti in favun moderà. La temperatura maximale è 30 gradi in legno di nota, 20 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
3: Qui è stata la novità.
4: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
5: It is la 76. Arrivano ora 5 dal 5. E adesso mo vai a botta appunto un paio di dollari 7 cesa, poi dovrà attualmente, naturalmente, da queste ore un caffè e... Plevia, fes bain, fitch bain. Noi li abbiamo allergici da Polen, di per sé era alla natura. L'avrilia è stato un dei più suits dell'istoria e quai ha conseguenze. Scura e sciala plevia viene insomma. E c'hai ce si potesse fare per ci... Plo a prossima manch, tot quai sclarini la prossima mezz'ora qui pro RTR, quest mince di solai per le orelle, sodonta per il momento di vedersi era in pain plevia, dai del resto era plevia musicale. Mes nom, Livia Foffa, se divisione, buon
3: RTR, dalla damau alla saira.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Ma se ci molz, da giovanotti almai. Oder wet, wet, wet. Love is all around. Bondi.

Giorno in dul di avant suspüra la natura un pein plövia oder blera plövia fes propi bain, ma al grigiun sto später in avant sin plövia e ausa di giosa nu stein sunir e simplemente far quaci porta ad una plövia. Oi dai, oi c'è metodas nu crea in bi, c'è non un ischun bunz di influenzare il tempo, ma punto plövia aini tot les cartas ad in maun. Per esempio, nui ein oz tots a laver l'auto al listes moment, o planisain una grillada gigantesca questa sera sot cielo vert, naturalmente senza tenda, trais lionges più tard, zack, fin del monti ploarasco ordas adelas. O plövia garantida per 99%. Tot el grigiun penda ora all'istess moment l'alciva. Quais meteorologica maic quasi una imnaccia al ciel e ploarà con garanzia. E se nulla noi da simplemente dir oz resti in mince cas süd. E allora non vai lunch e di comenza da ploar. Per vide c'è Einstein e Savair. Petrus a humor, e per quai ploi ad una precis pro da quellas situaziuns. Arterin mardi a scingi da mai, in 6 minuti la 7 mezz, e c'ha bramesignata ad una tala maniera plovia, noi siamo gli accretti.

0: Nov qui pro RTR. Omis dus cun bye bye bye. Non ho disai no. Bye, dimpresse bienvenue a Dus Müller. Il sarà sette e mezz. El sa che ci dà da nov.
1: Sventrin amok probabel en la citat da Leipzig ne il motiv dal delinquent supponi ang becen conoscent. Ier sventr misie in umcera con ses auto tras in a zona da peduns en il centr de la citat tudescia. El a mazza duas persoonas se blessa a pliras ulteriures quae an comunicia las autoritats. Il conflict tra entre Stati Uniti e l'Iran si intensivesce da nova main. L'Iran ha seta drone sin in implant dieli in els Emirats Arabs Uniti. Tenor l'Iran in questes attacce stades in reaktion sin las actions del Stati Uniti en la via da Hormuz. Ed en la guerra contro l'Ucraina vo la Russia lasciar tajair las armas per dus dies. Il president russ Vladimir Putin ha ordinat una pausa de combat per il 9 de maig. En il passane dine puspeta alles pauses de combat vignides proclamades, quelles nensavens bitch vignides resguardades.
2: La meteo.
3: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Eroz novella la gronda plövia bramada, eroz dai pücüncün masdül de bleras nüvles in passulai, i qua i la dai lura. Un tackle plovia pel pu esi auto scodit gris domasi ploi ma appunto be local ma in cimpustut io las valadas tagliauna si zufla un favuain modera quel pisera per temperaturas agreablas fin 22 gradi in la region do quaira 20 gradi da ozi in surselva e maximal manch 10 gradi in Engiadinata. Hai noi un pranz? E er las propostas o er las pretensions al kikeri ses sun prontas che ci manca mo es in cun cioa oz cun nu. Di mena voto samo 3 minuti e mezz temp de studio cioqua fusniada anci per vu forza da fata la prima iada nuno mordain vessen plajair da ior er oz a lieu ci sdroaglia la svizzera romance e qua ensemble cun vu. Ci ioa oz Zanunzio podato in bun 3 minuti e mezz, vessene minci cas, plagiare.
2: RTL, informativ e divertente.

0: Tia Bazar qui con ti, 123 minuti dalla Zot. Sergio Guetsch è già pronto qui, è l'arbiter. Sergio, Mattia Bazar ti sento. Grand hit o il quel stato anche la stop 3 della parata da hits? Sì o no?
1: No.
0: No. E allora adesso ci sono un punto. Okay. Se funziona io il kicker difeso, non fa in pretese, si può semplicemente dire sì, qua è ret o no. Sergio, vedo se sono al primo punto. C'è simple es nos io c'è noi un mince banura e oggi c'è niente c'è ad incun ci io con noi di convegna anche il jackpot za recitan erson da ciao setta un tot bon sa
1: calzo una valletta da 780 francs
0: e va ad una svelt e scodit l'unico che posso far tutto il resto fai di nu es telefono rosa nu lot cent 20 25 30. Ci io con nul kicker di 6, 0, 100, 20, 25, 30.

0: Lenny Kravitz con Again qui a Pro RTR des 19 minuts dalla Sot e nu fain la reverenza.
1: Il Kikerisis
2: presentata folk vossa bottia dal vich en la regiun.
0: Nos candidats ozzi ci sa forza das prossims dits es nempe sia maestà al Kikeri King Vainch Weinchichinch, nempe Rolf Allensbach de Dudleysville. Bundisa Rolf.
3: Bien di Livio.
0: Sir Rolf, hai appunto sia maestà, hai ninu, io da nomnera del di Rondquist on, o se spasà un paio in tempo, viva la moduna un paio di questo successo, co es qua stat, co sono state le emozioni, le gratulazioni, le reazioni?
3: La reazione della sua selva era in grande. Ma da ist il puna mein duet natural mein ne tinsa che il vicinsa
0: il vicin
3: ventir mai per prendere in caffè da puna mein mincia jamna e la viu il pocal ambulante la stiva lui.
0: Al cret ce l'va ora cels in secret ce l'ha in pocal. Burgais donur non è la munida d'Adlisville, eh?
3: No, quai funziona bo.
0: Forza c'è nu vezzen odo stessen torsegna da contatto in questa d'Adlisville.
4: Sì, c'è un'idea, eh?
0: Per ci te sven con stianz. Odo
4: nomnare na veia te no Rolf Allensbach. Bleras variantes fissan già possibles da fare.
0: Assolutamente. Also, al Kikeri King, qua vuol dire per questo ci nu saun. Tutto questo ci hanno già dato l'anno passato un'eada al jackpot, a l'ultimo in grande finale. E quel che tieni là, al de più punti, è ni al Kikeri King. E ha guadagnato appunto un pocal ambulant. Oh, Sergio?
4: Che è uscì, ai fini non so, vanno a Keston dus, Victors, quasi dus, ci hanno già qualificato per il finale da Keston. Che fissan Fabiana Capaule Otto Haini. Può essere ci vagna an imperdeis il terz? Rolf Allensbach, ci so.
0: Sir Rolf, è qua una ambizione del da defender al titolo?
3: Ah, no, che è in giù. Se è che a te c'è si buon, ma che è buon importante.
0: Ok, Sir Rolf.
3: Ma lei è lei che ha partecipato.
0: Ah, flott. Scegliamo un duldì e tutti questi taiclan, mince benura, però non riesce a essere. Also, in una nation nasce, also, in un esige, in un esalce ci si sto a avere tema di dire prol da in tisch, to?
3: Ma.
0: Sir Rolf, noi vain runda un, ha? Fain pass per pass direzione questo jackpot, sette wedge, zero
4: quei. Sei zots, per... Tenere seis correctas e da lo fis lanciata faccia.
0: Nu, Joain, runda un, el is pront?
3: Ja, jau sunt pront.
0: Un minut da vent da dossen. La banca centonala grigiuna es confrontada con una ciusa de plus 100 milions francs.
3: Ja.
4: Correct.
0: President de la banca centonala grigiuna es Martin Candinas.
3: No.
4: Correct.
0: Romagnosi Nino Niederreiter rinforzerà la nazionale da hockey singlach pro il campionato mondiale.
3: Che.
4: Correct.
0: La più concente opera da Ferdinand Hodler è stata il roman Der Besuch der Alten Dame.
3: No.
4: Correct.
0: La Svizzera partecipa ad un esercizio della NATO in Grecia.
3: Che.
4: Correct.
0: Al pass dal Bernina è spiat sur Marco al pass dal Gotthard.
3: Che.
4: Correct.
0: In sonda al finale dell'Eurovision Song Contest.
3: No.
4: Correct.
0: Tun ha più o meno al dubbelice blers abitants co quaira.
3: No.
4: Correct.
0: La Met Gala, l'evenimento da moda da Lon, alle Minchon a Los Angeles.
3: No.
4: Correct.
0: Stan Wawrinka finirà pro l'US Open sia carriera.
3: No.
4: Correct.
0: In Svizzera dessen las donnas far las controllas regularas sun cancer del sein schon a partir de 45 jons e nulio sco fin da qua a partir de 50 tons.
3: Yeah.
4: Correct. Parenza c'è vainza il Kikeri King. Endes pretensions, endes correctas. I so che c'è, Sir Miller. Cordiales gratulazions.
3: Grazie.
0: Isa dice ad una, c'è conferma un success e spi grif scoda tal far. El ausa conferma al success i amosa per ciaicia el es al Kikeri King vainci cinci. Grandius, Rolf.
3: Sil meins per in runda.
0: Ma, also, se poi vai in avanti, sì, allora ci ti ora fitch mai. Sir Rolf, piccian detail. Dumaun, por dormar ora, per vi dice dumaun dai un kickeri ses speziali, comincia prim mercoledì dal mais. Dumaun, io aini con inciun ci parteciparà, allora, alla festa da musica federale a Biel Biena. E siete c'è noi, io aini runda duai con el in Jövia. Es qua buon?
3: Qua è buon,
0: sì. Ok, e lo ci fa il telefono da noi in Jövia Banura. Fin là, Giovigiani, un buon tempo e saluzio Adlisvil. Arrivederci, Rolf.
4: Belde, Rolf Allensbach.
3: Grazie, Semilion.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.

0: Bella acziun, Sergio Quintin.
1: Il è schon un momento special per una mamma, anzi setz per totlas, a mamma se è meglio possibile da termetter saleiz pigliade della mamma specials con cartas digitales. Also che la funzione fece simple, nos vagnam pubblicia in link se nostra pagina da internet con differentes cartas pigliade della mamma con se text, ci vosotros savez cern tenor vos gost, per esempio
0: es grandiosa
1: una piccina carta con un grand graz fitch, per esempio erano differenti idioms, ti eis la migliore mumma del mond, ni contai es tot più bel, also date un'intera collezione da differenti cartas, le quali vosotros savez cliccar se e scrivere un text dirs e termetter che la vostra mamma.
0: E voi spronaut eramo la marca posta, tutto gratuito. Na, c'hai il PB scon per plez personals, bler PB scon un pusher floars.
1: Precise, la sorpresa è anche più grande a quel momento c'è un survin che la carta digitale.
0: Funziona relativamente simple, dovrà una email o in WhatsApp e tutti questi ci tramettono una carta, ogni loro la chance di godonare, Sergio.
1: Precis, la mamma da Kels ci sorvigna la carta, i vin traccia la short, domenica alla fine della nostra emissione di gratulazioni. Tranter totes e tots ci termetten in carta con saleiz digitals po ina mamas allegrar da surveniair in bel e grand canaster am planea con differents products.
0: Perciò la poi loro cugina per tutta la famiglia. Pico Frank. Na, bellissima azione al links in questa azione c'è su rtr.ch di mena fat una sorpresa a vostra mamma con tramettere una carta digitale con su text da bellezza, text rumaunch da bellezza da RTR e forza udeniaut da fatta eramo un bellissim premi. Grazie a Fitch, Sergio Wetsch, per presentare questa azione e scodite il link e tutte le informazioni rtr.ch. Domenica ci vediamo. Di dalla mamma.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Leipzig ein Auto c'arrein in a fulla, almain duas persunas vegn ammazzadas. La guerra in Iran escalescha da nova main. Per la prima giada da P4M ne stati puspei attaccias vizendaivles. I Laura Ott stati in a mascheide da Nivels da Sulegl, cun favundati anturn 22 grads a Quera e 10 grads a San Murezen. Jeles Ott, meu nom Urs Müller, Bienji. Sventrin amok probabile in la cittat tudesche da Leipzig nel motiv dal delinquent supponibic en conoscent. Ir sventr mesi e in umcerà con ses auto tras in a zona da pedunz en il centr della cittat. El ha ammazzà duas persunas e blessà pliras ulteriures. Armin Schuster, il minister dall'intern dal Bundesland Sachsen, a decir saira.
3: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amok-Täter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
2: L'umvigna della Region Leipzig. Tenor la polizia elsa lasciare star senza se defender. Indizis per i motiv politic ne detti a bitch. Sco medias reporten sei l'umpir de court vignir lascia ordadina psichiatria. Las novas reglas per tuchant l'agent capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussel dels Chantuns. La proposta vein probablemein per tractat el settembre el Parlament. La Commission a lascia venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter ed ulteriurs experts. Sil sventra la Commission decis da becmo examinar la proposta del Cussel federal, ma bain er ulteriores opzions. En vista las consequenzas da lur decisiun per la UBS, viglia la Commission examinar plires variantes a moda approfondada e quae senza squitsta temp. Sventra il collaps de la banca gronda Credit Suisse avant trais ons, pretende il Cussel federal da pli agent capital per bancas che in relevantes per il sistema. En la guerra degli Stati Uniti e l'Israel contro l'Iran vale da pi bun mein in mais in a pausa de combat. Us en de nova mein venide setades raketes et attacciats bastiments. L'Iran aia seta drones in implant dieli en els Emirats Arabs Uniti, quel aia piglia fieu. En pli aia nels cifà trais raketes orda l'Iran. In quest connext discuorn els Emirats d'ina escalazion dal conflict gravanta. Tenor l'Iran in questes attacce stades in reaktions in las actions del Stades Uniz, quals ein escortabastiments tras la via de Hormuz e tenor acnes indicazions neutralisa plires barches rapides dall'Iran. Il Fonds Monetar Internazionale avvertesce da nova main de las consequences negatives de la guerra in l'Iran per l'economia mundiala. La chef del Fonds Monetar International, Kristalina Georgieva, ha declarat che la sua regia sia già augmentata pli ferm che quai quien sia specià finus. Il conflitto dura fin l'auteron e il prezzo diali cresce sin radunt 125 dollars per barrel, pudess la situazione si intensivar marcanta main. Prezzi d'energia pli auts avessen in effect globals in la produzione, il transport, il consumo, e c'ha chassen ad aut l'inflazion. Il scenario dall'IVF da finus na sai a bitch pli realistic, da nov quinti a quel con in svilup marcante main pli pessimistic. En la guerra contro l'Ucraina vuol la Russia lasciar tajair las armas per dus dis. Il presidente russ Vladimir Putin aia ordina una pausa de combat per il zocce 9 de maig, quai a comunicar il ministeri de defensiun a Moscau. Durant quels dies festivesce la Russia nomnada main la victoria de l'Un sovietica sur els nazis e la fin de la seconda guerra mondiala. L'Ucraina ada si avart già annunzia una pausa de combat a partir del 6 de maig. En il passaine dine puspeta alles pausas de combat vinides proclamades, quelles nenz avens bitch vinides resguardades. E per finire anche il sport, Balapè in la Premier League sto Manchester City magunar in sconfitta in la corsa per il titolo da campione. L'equipe dal trainer Pep Guardiola ha mo giugà pari 3-3 ordai fer contro Everton. Den off a Manchester City 5 punti ritardi nel leader Arsenal. Quel ad entant giugà in una partita da pli. E Chelsea ha perso per la 6ª giada in Serie quai contro Nottingham con 1-3. L'ultima giada quai capital 1993. Ils Blues pudessero uscire mancantar la Coppa Europeica.
1: La meteo.
2: Oggi si è sven sur tracci, il sven tremesi poi lo calma in venir blecci, quai sur tutto nel sit. I buffa vien avanti in favugn moderà. La temperatura maximale è 30 gradi in legno di nota, 20 gradi in sur selva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Ed es la notices. Quist stock qui, eh? Grand news, oh! Dalla band australiana In Excess. Quist stock qui, es la qualpa c'è una band inglesa a tenì con un de Lur Tox, un hit numero 1 negli Stati Uniti. Tu una bler più complicata con qua cides, tot le storie da emo avant la mezza qui, però RTR e blera buona musica. Puoi impromettere il mio nome, Livio Foffa, flot e giù di nostra compagnia.
4: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Speresch guai a constata per voi des las otz i dudes so giovisi mincicas un bellissim di i ossa vegni bellissim, ma un pain sentimental i melancolic.
1: RTL mia canzun preferida.
2: È una montagna Badel. È talient musica da Patent Ochsner. Una canzun prediletta da Del es Für immer auf di. È una figient per qua c'è piglia ein differenze instruments, las parts musicales, però era s texts am plagem bein. Essa lüt naturalmente a mia famiglia, a mia infanzia, a mia zom e a mia source, sun fig superge da mia due source e naturalmente il reis da mia famiglia ci desse guarda.

0: Pascal Gamboni, ina nibla, el ciel qui a pro RTR. Io sa pro una band, ci des stanta pro nu in pustut, con c'è inter brida hits, sco qui squia.
1: One boy, never lose it.
0: Oh, qui squia.

0: Grand hit dalla band Duran Duran ci ha scritto storia.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ma si immaginai voi auto una band, voi scriva nov stock, salt per all'impressione, ci non sunamo buns a bot per te spubliciar. Dal metaut della vart, iaut in vacanzas, dal daot là un ater toc ant il radio, dijaut quel apprezis l'essenza ci manca a nos. E al rest es una storia de success. E c'è esit a Duran Duran, quai dera una boy band, curci nudeniaca, mo quel term de boy band, es deren una delle grandes bands des ons 80. E appunto, in vacanzas in Australia, curci anduldi quist toc quia. Una band australiana in excess con Original Sin. E precis quel toc vea quai ci manchea l'ur toc ci vea in mezzo del ciociot al toc Reflex de des. E c'è ci ha un contactà al producent de in excess ci vera in ingiunato col grandissimo Neil Rogers. E quel ha dati l'ora l'essenza al toc de Reflex. L'esni un grandissim hit de Duran Duran, del resto al prim hit numero un che Duran Duran as inglese ha ottenuto anche gli Stati Uniti, quasi in sé al podest più at novai della scena da musica. Avant, buon 40 anni squasciati per quai e quel talk, oz nos sempre verdi, Duran Duran con The Reflex.

0: Sempre verde notte a portare la profondità da Son Sotound. Duran Duran, The Reflex, l'ult prim hit numero 1 in gli Stati Uniti, è stato non sempre verde da lì. Duran Duran, dai, del resto moduna. Ci ho avuto voglia di svettere in da live. Alt l'occasione de far qua, pro il Moon and Stars a Locarno, domenica as 12 de luglio, sarà unì da vetteri da daldersi la Piazza Grande. E a proposito, grande Urs Müller è qui a nos om a zabenura delle novità, ciao da Danov.
1: Sendri in amok probabile nella città di Leipzig nel motivo del delinquenzo per un young bitch inconoscente. Ier so entri mesia in umcera con ses auto tras in zone da Pedunze nel centro della città di Tudescia. El ha ammazza due persone se blessa plires ulteriores, quai han comunicato las autoritats. Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensivisce da nuovo mai. L'Iran ha setato droni in implant dieli in gli Emirati Arabi Uniti. Tenor l'Iran in queste attacche è stata in reazione sulle azioni degli Stati Uniti e la via da Hormuz. Ed in la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare agire le armi per 2 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat per il 8-9 di maggio. Nel passato, in adine pospettale, le pause di combat venite proclamate, quelle non savens, bitch venite risguardate.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del vich in la regione.
0: Oz dein masdül de bleras nüvles in passulai i qua e la un tackel plövia in pustüt local meinsch domazdi i ai in pustüt jo las vals de launa si schlö resti per gronda part süd e di zuffla un favoin modera ci pisera per temperatura svaira chandas i si da in la region de qua era fin 22 grads 20 grads in sur selva. Per 6 gradi basti oggi in Engiadina bassa e più frai oggi in Grigion in Engiadinata con circa 10 gradi. Domaun resti grigi, domaun veni l'ora er in da pusle smol in pustut jol sud ploi domaun vaira bler e a quaira dai domaun in tuarn 20 gradi. Con qua è però una delle grandi sfide da bleras società, nebbe da chatter volontari ci aiutano a organizzare una festa, un concerto, teatro o ball. Però, Sean Mesmagistro dice che l'exception conferma la regola. E una di quelle exceptions da presentare in una società dice volontari e volontarie vanno da fatta niente a aiutar preparar.
4: Ich sage immer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Nein, giugio questa Plaza da Jös per Kreschütz es, e giugio questa Sporgen tozzi per Giugio tozzi Juden, e entla, quai nos tema la prossima mezz'ora.

Damiano David qui a Pro RTR con Born with a Broken Heart. Damiano David Tagliaun, Fitch Conchaint, Elesio era il chantador da Måneskin, che guadagna avanti 5 ons Eurovision Song Contest. E a proposito Eurovision Song Contest, al prim mezz finale, precis 8 in un'emna a Vienna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La cassa de pensione del Grischun fa una rendita da 7% ed il premio Pulitzer è questo un sottolenzain delle investigazioni contro la regenza di Donald Trump. Qua in due teme sozza le snof al microfono di Urs Müller. BNG. La cassa de pensione del Grischun può guardare una voce in onda gestione positiva. Il 2025 ha ella realizzato una rendita totale da 7% senza investizioni della facoltà da 4 miliardi francs. Il grado di garanzia sei aumentato in buon 120%, quei ha cominciato la cassa de pensione del Grischun. Con passa 14.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta, sei ella la più grande cassa di pensione nel Grischun. Il concern de tecnica sanitaria Geberit fa il primo quartale dell'anno in guadagno di 196 milioni di francs. Comprià con la medema periode dell'anno passato, sei qua in aumento di abbondo 5%, che ha cominciato il concern con sedia a Rapperswil-Jona. Per via del ferm franc svizzer sa la svelta sa riducida levez in 873 milions francs. Prognosis per l'antiron da gestion na geberit sco usita ang bitch comincia. In us mit einer letzter jur a New York en vignit surdats ils premis Pulitzer da question. Pliras publicazions da vart la regenza dal president american Donald Trump en vignides premiades. Trant l'autra la gazetta Chicago Tribune survignin premi per sia rapportazion en connex con la gir di spitaivel da l'autoritat di migrazion ICE. La giuria ha con quai undrales recerces criticas da vart la politica americana. Il Pulitzer è il premio il più importante della branche de medias. El vien surda mincion en differentes categories. Ed en l'Atlantic davant las Insles Canarias alla polizia spagnola confisca una quantità de record de cocaine. Sin in una nave de vicira ha ella chatà tranter 30 e 45 tonnes de la droga, ha comunicà la polizia. Ella ha cifà il bastiment venerdì passà in aus internazionales ed arrestare d'unt 20 persones. La nave de vicira sa stades inviadi da Sierra Leone in la Libia. Investigaders managen entant che il cocain sa sta quinta per il marcià europeic. Il ministro dell'intern spagnol ha discurì d'ine delle pli grandes confiscazions de drogas in l'entir mun.
0: La meteo.
2: Oggi si sven sur tracce sventer mesi poi localmen er venir bletsch, quai sur tutte nel sit. I buffa vin avanti in favugn modera, la temperatura maximale tranter 10 grazie in lenge di nota, 20 grazie in sur selva e 22 grazie in la region da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Din papi speciale di esempio 5 da mai o as 5 del 5 e qua in di fit speciale per tutti questi fit suggestion odds as 5 del 5 al 5 di 5 avel. Gratulazioni per i scelti in jubilar non hai ni ciuf ma per 3 atras cion odds as 5 del 5 anniversari. Nu gratulain giusto scoprossam mes nom Livio Foffa. Allegra mainci
0: RTL credibile

0: Sam Fender, People Watching, las 9:11 change the mind.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E io non sono l'unic Livio. Ad un Livio gratulaini oz nempe alas 12:30. Livio de Plazes de Rabius festeggia oz ses 33 aval anniversari. Gratulazions era ses genituars pel nom. E allora andiamo in jubilare, ed in jubilare ci festeggia oz er anniversari per l'una esquai Ivan Platz de Quaira. Ci festeggia il 56 aval anniversari e a Flont può festeggiare oz Ursina Caminada ses 69 aval anniversari. Sincere gratulazioni, Cici, gratulazioni a voi. Taclai RTR oz alas 12:30, inclusive manch un giavus de musica per voi. E ho sedani da Cialiber las linges da telefon 0800 20 25 30, al numero scivolato eramo gratulare d'inciun ed in vos nom trametaini un regalin al jubilare o la jubilare 0800 20 25 30.

0: E nu imprendai na cagnoscher na nulla un ulterior jubilar o jubilara un che nu ein schon nomna. Al telefon es Ida de Florin da Lyon. Bundi, dona Ida.
1: Biendi, Lilio.
0: Dona Ida, a chi gratulescla ela?
1: Io lascio il bugien e il nome di Patrick, gratula del Livio de Plazas, in su 33 Aval. Io vi già del tutto molto bene, buona sanidad. Spazial mai nel settembre abbia successo, per lanciata della caccia. Cosa hai visto, ma non è vigore.
0: Livio de Plazas, appunto, ella ha fatto l'esame di Ciaccia, quindi sarà un anno speciale per ella, prima di Ciaccia. Al sono o sempre in fevra di Ciaccia?
1: Io già sono, yeah. Io credo che sono.
0: E appunto, ella conosce Livio de Plazas, e Livio, so, questo è un buon tip. Può la conferma?
1: Sì, io, adesso c'è un po' se, quella vuoi io. Sì, perché l'hanno visto, è classico.
0: Okay. E l'era una festa, so che ce la farà oggi una grande festa, 33, è una bella cifra?
1: Ja, noi siamo in un festival di Vona, in Giulia Sonda, Tirelli, in una bella festa. O forse fa l'inviva, io sai poco.
0: Ah, ma... in mio caso, al schon festeggia, si è festa, ed è stato flott, ed è tutto buono. Il prossimo mainz, ma baderà, allora, c'è ella, dona Ida, a erste diavede del, curso il tuffo in pacchetto, con eint la cupala, la scadiola da RTR, e mo bleras atras buonas robas. Forse era un po' improviant per ir, allora, a ciaccia, eh?
1: As
0: buons biscuits. Dona Ida, grazie a Vic, e a Livio, e a tots cestion, oz anniversari. Jal dai vos di.
2: La cupina. Presentato il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadin.ch

0: Sandra con Maria Magdalena, curcio questa musica, der ein grand hit, lo rendi un uomo in discoteca, Sergio, ma?
1: Ecco il t-shirt The Guns N' Roses.
0: I conci a ves lungs, eh? Ah, disco, qua ed era, amo, temps, eh? Ma tu non è qui per tavella surdatia io e tu, non ti ricordo già fatto neanche più vita quella.
1: I tanti già bello per raccontarto che ci faccio da let's time.
0: Sergio Guec surpiglia in pac momenti, in mardi, qua è il dì della linguaria, dice noi in prendaina che noi in paese nostra lingua, nostra chiara lingua della mamma in paese melder. C'è stato il programma?
1: Plunder. Adesso abbiamo scoci vosotros, rezza roba ci dovrezza beplesco dei stea roba c'è un zves da patarda vendos alla primavera e già ir quel tempo c'è un zvo gugent urden rugel ado plunder klimbim hardumbel firlifanz e tot kelz plez kelz civigna ner dovrossa savenza nos lungac da reivan da utro e a nossa linguista Marietta Catomas da Clera.
0: Ah, interessant.
1: Tot'altro ci plunder che il ci vigna, te non so, anche le linguarie.
0: E allora, da eravamo anche in connesso col Städtlilauf?
1: Preciso, sonda prossima è puspe il Städtlilauf, che sta a Lyon, e che sta a Tigliere.
0: Per quel mincio a Lyon?
1: Azione, da sole, perché ci sono invece il Städtlilauf è a Lyon? Perché ci sta a Tigliere un'azione da solidarietà, Cenegna, e scusi, vosotros. Savezza essere della partita a quella azione da solidarietà giunza ir anche avanti la zendas.
0: Tot qua, e da più in pac moments con Sergio Guedes so giù in avanti, buon divertimento con RTR da mia parte fisi stat qua e mes nom Livio Foffa stat bain e io zain las orelias. Die Kopf ist

0: En carta las dis, si isches schon a tornadas da far comischungs.
1: Ciausses.
0: En bel jackpot vainza ent il nos gida angivinar e savezza pruar da guadagnera bonzan la valetta da 200 a 10 francs cinc da vus otters on la chance 0800 vanc vanc cinc 30 co è la ciosa ci cerciagne?
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins è mincia cesada.
0: C'è pudess che il esser 0800 vanc 530 RTR Ciociosas.
3: Piangì Sergio, Teofil, come on.
0: Fa piacere, Teofil de Rungs. I vez la chance de guadagnare 210 francs in forma da bonds. C'è la soluzione.
3: Gli Arva Brefs.
0: Il Arva Brefs. È la prima proposta da Dots. Gli Arva Brefs è la proposta da Teofil de Rungs. Gli Arva Brefs
3: è sicuro
0: cercianza vec. Gugente non treda, Pushpè. Grazie della proposta, Baldea Camunz, Teofil de Rungs.
3: Il
0: Arva Brefs, con quella proposta vanza lancea la ronda da Dots. 0800 vanc 530 RTR Ciociosas.
4: Becaro Kaufmann, BND.
0: Bundè, Agata Kaufmann.
4: Je, la Sigironza.
0: La Sieranza. Tototer ci en Arva Brefs. La Sieranza, eh? Tangio erbec per guadagnare il jackpot. Gugente no treda. Belde Agata Kaufmann. Proposta numero 3. Ci l'esser pruar. Ci è il telefon.
5: Il deserio come al saldore.
0: Fis, push by another time, push in the Zur Miran, Gudagnessi.
5: Perciò maniera, grazie.
0: Marcel, d'ora, vostra proposta.
5: La proposta è il Schleier.
0: Cercianza il Schleier. Il Schleier, cercianza Erbec. Belde, Marcel Dora.
5: Ciao, ciao.
0: Anche dus, chances, vezots da guadagnare 0800 25 30 RTR Ciociosas.
6: Buon dì, qui è Katia Michola, Cernet.
0: Spanagea da vostra proposta, c'è cercianza?
6: Ma non è una grande usa, ma non se c'è il portrait.
0: Il portrait.
6: Ah,
0: è la carta proposta da Dots, il portrait. Na, Erbec.
6: Ah, dai.
0: Grazie dai. Della partecipazione.
6: Grazie dell'arrivare. Belle,
0: Katia Michol. E tu sei dati gli Ozank e una chance. Ci les pruar 0800 2530 RTR Ciociosas.
6: Bude,
0: Claudine, i vez la chance, la unica chance con emplate da guadagnare il jackpot 210 francs in forma da bonds. C'è plate è che il c'è cercianza?
6: Magnet.
0: Na. Erbec. Grazie Fitch, Claudine Dermont, per quella proposta. Bel mardè, saleiz e dumang. Domang dat il cion in nof jackpot 200 avanc francs bons parera comprareint savez guadagner domang enten la runda da gi ceciosas en carta las dis
7: ceciosas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament de Mustén vuol bec pli finanziare il glaccio artificial. Ed in Svizzera cresce l'inflazione ferm per via della guerra in il prossimo Orient.

0: Dusels Thema sozza las diesch al Mikrofon Urs Müller. Bienji. A mu stehne dat als proxim sons na gin glatsch artificial pli i der na gin purgide der stat supplementara, quai a comunicia la Vishnanka. Il Parlament de la Vishnanka ha refusa a pizza cup tant il credita in coma 1 milions francs per sanar la patinera, sco quel de 390 mili francs per ina nova purgide der stat. Ils motivs per la refusada sei surtut il gewisch d'integrar la patinera in una seconda etappa dal projekt complessiv de sanazion dal Center Fontauna e d'analisar variantes alternatives ai num en la comunicazion. En sur selva in milicia sade stade sozzende maun senza forza elettrica per aduntina mesura. Per tuciade sein stats parts delles Vishnankes de Lax segogne Valendau. Quai ha comunicial concern d'energia Repower. La ragion de l'interruzione sei ang bitch en conoscenta. La Cassa de Pension del Grischun può guardare una voce in ogni gestione positiv. Il 2025 ha il realizzato una rendita totale da 7% senza investizioni da facoltà da 4 miliardi francs. Il grado di garanzia sei aumentato in buonce da 20%, che ha comunicato la Cassa de Pension del Grischun. Con redund 14.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta, sei ella la più grande cassa da pensione en il Chantun. In Svizzera è l'inflazione aumentata marcante, ma in per via della guerra nel prossimo Orient, con sunt il spritz pliauts per benzin, diesel e diele da sciaudar, seien stats responsables per questo svilup, quei ha comunicato l'Uffizio Federale de Statistica. Konkret sei l'inflazione aumentata da 0,3% il mars sin 0,6% l'avril. Economs seien dentant quinta con in tal svilup. E da New York in Venezia dats il premis Pulitzer da question. Pliras publicazions da vart la regenza del presidente americano Donald Trump en vinidas premiades. Tranter autra la gazetta Chicago Tribune servini in premi per sia rapportazione en connex con la gir di spitaivel dall'autoritat di migrazion ICE. La giuria con quai undralas recerces criticas da vart la politica americana. Il Pulitzer è il premio il più importante della branca da medias. El venzo da mincion en differentes categorias.
1: La meteo.
0: Ozzesi se venzo sur tracci il sventer mesipo e locale in ervinir blec, quai sur tutto in il sit. I buffa vine avanti in favugn modera, la temperatura maximale tranter 10 gradi en legni di nota, 20 gradi en sur selva e 22 gradi en la region de Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR.
2: Mesdi. Mes Radio.
5: Plunder, Klimbim, Firlifanz. En plez ci duran els anti nos minciade. Nossa linguista Marietta Catomas s'allegra sonda discorrer sur Londer, facenza las dija de cart, agli microfone Sergio Guetsch, allegra.

0: I santi francesi, l'amore in bocca, sentia ter RTR il mardè alles 10:15, time per ans dedicir agli nos bel lungatsch.
1: Las linguarias ter RTR, cu Marietta Catomas.
0: Buondì Marietta!
2: Bienvenuti Sergio.
0: Marietta, il è time da primavera, time per natager, puzzager, scucigianen, zurmiran, time per patar da vent che c'enza dovra beple e time per far urden.
2: Yeah, ma faccio, senza plonda, cherdumbel, bataclange, climbim, dati da fa urden nuot per nidin. quella curterima mo per Musaki dati in tira palette d'explosions remonces per il escinum nau plunder.
0: Eba, quel plunder è già bec in plei drumans.
2: Na, qui in presto d'est, ad els autos che menzionau, climbim, rdumbel, bataclang, o in prests de datus lungaiz.
0: Da nonder derivan allora quels plets?
2: Climbim e rdumbel derivan edel tudest, climbim o impleit onomata poetic, poi impleit che imitesce il tun, Else base sind Verb sudest klingen a bimmeln.
0: Klimbim ni am scucitester de chardombel kegl fissan zurmiran hardombel dreiva am kegl lo da nou.
2: Exakt in zurmiran hardombel ad en gedine dat el kurdombel kurdombel montlu den ton kanere a bo exemplonder. En minche kas drive i pleit hardombel ni kurdombel de la base sudest tummel. In pleit coi otzel di boplicurenz che monta ambroil, scumbel, in combinazione col prefix rinforzant car, che si trova otzel di ebopli, la base sudest è poi stata car dummel in gron scumbel. In pleit, la base sind elements sudest, che si niang pli anconosce, oisi clar, il her dummel, rispettivamente il cur dummel, o in prests u alti wilz.
0: Ivan er il pleit pataclang. Iva osa schoner marvellas da nonder cicel reiva.
2: Quen imprest del franzos, bataclan, en pleit onomata poetic che si compone da battre, claqué, poi si vuol dire scioia batter, batter.
0: Che gli hanno tot pleit ci tungan romans ci derivan tantant da utro.
2: Gli hanno dina dins a plunder e la marocca ni la maroccheria.
0: Tunga sco Marocco?
2: Yeah, ma la Marocco, la Maroccheria, anda fa nuot con Marocco. La radice de quel de dus pleits è feit veglia e la va probablement un avos il pleit pre-roman mar con la montada crap.
0: Ains, podes forse s'imaginar ma blera crapa all'on uaci la crapa giaja ir croge travers?
2: Yeah, quella puntasum funziona.
0: Idei savenzer o savenza adegna puspe rezcia.
2: Je quoi pleit data interessante mein in totals idioms autor ken sur Silvan. Ad non dich pleit rezcia ni rezcia winden ton propi jetz ei bu klar. Je wa non flau in autor bi quel droven ton mein sur selva il hantieri.
0: Il hantieri da non der vignel kel pleit.
2: Je quel drivel tu de Schweizer hantierig di handhabung. Quel che noi va in Osenton proprio si deve constatare per denominare Uber o Fidem, Krempel, Firlefanzes, piuttosto molestuses, ai romanci in una massa expressions.
0: So, schon anche essere remarciabile, perché è che gli uscei ha dato un motivo per quelli?
2: Ja, quel spleit trovi in sbu in prima linea per nominare obiets ni causes, con quel spleit valitescins piuttosto le causes. In svol poi è trasportare quel spleit in sentiment. Tals pleits nomen ins pleits expressivs. Klimbim, herdumbel, plunder, chantiere, ritz, cemarocca. Interessant doi, ka pleits expressivs sein existir in sperlauter senza problems, els konkurrenzeschen bo, tjanin koi pli edetaus kocel, iva kunzon per exprimer l'emotion.
0: E kella è pil solit becciuscheia positiva, ancon ex kun plunder, pataclang u uscheia anavant, e kun la ritz cia da pleits, kun kella avessen damaias faccio rugel, faccio urden, uscheia resta anche da far quella an schler ed an schiaffa e Marietta, ma te sa ster las linguarias en tototer ci plunder. Er per parlare elas online rtr.ch.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da

0: Quella erta eriglia mardè ci s'allegra schon sen pitard.
1: Il calendar.
0: A Rueun, savezza ir ozza se o mazde a bever caffè. Caffè Ruman centil Caffè La Sala a partir dallas dus organizò dalla Lia Rumancia. A Haldenstein è concert questa sera Nicolini Janet Quartet con un giusto da New York. Il è che il saxofonista Rich Perry els von musica da jazz con melodias folcloristicas questa sera antil ristorante Calanda a Haldenstein alla seta mesa. Ena occurrenza a Turicci gli appuspetain pil tavolin interruman cent il center stati l'inscunter comunabel organizò dalla Unione dalla Serumancias e del Serumancias alla Bassa. Tot ch'egli cascia seira ant il restaurant Weisses Kreuz a Turicci a partir dalla seis a mesa.
1: Il calendar.
0: Ich war beplädei, schon eher schon, findet ihr proxim Städtlilauf, a Lyon, sonder proxima Elbuspeschi an der Wand, i dat eher in a Aktion da Solidarität, sonder aquel Städtlilauf. Cenegna, e schucci vusoters, savezzer esser dalla Parteida, di Schurinza surt Londer an pacas minutes.

0: sempre sì.
1: Sal da Vinci, per sempre sì, Santiater RTR.
2: RTR Impuls.
1: Bibi va plan, les gugent puspainet a presentare a vos autres in per sbrenz la sorda stalla. Oz en impuls, ci sa refereixa sen ils sis dus bovs.
3: Mes bov Leon es un schlaviner bondrius. El sto ad una explorar, savurar e verer. Leon non es nianca zic temus, sfides superesch el con bravure ed il bler no malnail nianca nosch el prova qua o la da scapar. Rocobello es in quel reguard tot'otter. El stima piuttost il privà, il sgiur e vuol star a casa. Ire spas con Leon pretende da star attentisme. Subit badel si nos es con tot l'attenzion pro el e las bajates ci ti podesse nire di meint durant una spasiada. Usche am capite un dis un viadi con Leon, c'è na son giusta pronta e zac el con un sil sul pra e iode pacific da magliar l'erba fraiscia. Rocobello, intanto, sta salda in mezzo via e spetta là come scompoin da training. Just in quest moment, ben clair, veni un paur con ses tractor su da via e sto fermar, per qua c'è Rocobello senza ses Leon nu fal mux. Es un sul prace stirvi da mes bof, e qua guarda ora uscea. 7 kills versus 60 kills, ne just un combat fair. Erste non ha pede da vera su pel paur, doda fini sul prase rier malinzur da mes displajair. E fis bain usce simpel da niro del tractor e miudar svelt, o ne? In un 2 minuti vesna Leonder cessun via, ma quel plajair non fa il paur. Bler massa bel sarà il portret e la satisfacción de contemplar mes teater e sentir sublim. A mai es qua bani stess. Ad una mono dovre ne bastun, ne violenza, ne rincle de nas per cirar da mes dus bofs, e sun qua es una superbgia. Por ir sur da mai, ci ci vol.
2: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament de Mustena vuol bec pli finanziare il glaccio artificial ed in Svizzera sa dubleggia l'inflazione per via della guerra in il prossimo Orient. Qua in dus las temas ozza las indisch. Al microfono Urs Müller. Bienji. A Mustena dat ils proxims ons na gin glaccia artificial pli ed er na gina purgida da stat supplementara, quai a comunicale Vishnanka. Il Parlament della Vishnanka aia refusà pizza cup tant il credita 1,1 milions francs per sanar la patinera, square quel da 390 mili francs

0: per ina nova purgida da stat. Ils motivs per la refusada sein surtut il giavist integrar la patinera in ina seconda etappa dal project complessiv da sanazion dal Center Fontauna ed analisar variantes alternativas ai num en la communicazione. Entro selve mili cesade stade sozzende maun senza forza elettrica per raduntina mesura. Per tuciade sein stades parts della Vischnankes da Lax, Segogn e Valendau, quai ha comunicial concern d'energia Repower. La ragion dell'interruzione nasaia angbic en conoscenta. La cassa de pensione del Grigion può guardare una voce in ogni gestione positiva. Il 2025 ella realizza una rendita totale de 7% senza investizioni de facoltà de 4 miliardi francs. Il grado de garanzia sai es augmenta sin bun 120%, quai scrive la cassa de pensione del Grigion. Con redund 14 mili persunas assicuradas e persunas che retiren in renta, saia ella la pli gronda cassa da pensiun en il Grischun. En Svizzera l'inflazion s'augmentada mercanta main per via della guerra in il proximo Orient. Consumt il spritz pli auts per benzin, diesel e diele da sciaudar, saien stats responsables per quest svilup, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Konkret sei l'inflation augmentada da 0,3% il mars sin 0,6% l'avril. Econom sei endentant quinta con in tal svilup. L'inflation con quai sin il stand il pli out da pi il dezember 2024. Ed in explosion in una fabbrica da fieus artificiali in la China in almeno 25 persone svenire smazzadas e passa 60 ulteriore svenire blessadas, quai rapporta l'agentura di novità statale Xinhua. La disgrazia sa è capitata irsventer mesdì in la città Liuyang in la provincia Hunan. La città vale sco centro della produzione de fieus artificiali dal paese.
1: La meteo.
0: Oggi si avvenne sur tracci il sventer mesdì po' localme venir blec, quai surtutto nel sit. I buffa vien avanti in favugn moderà, la temperatura maximale è tranter 10 gradi in lengri nota, 20 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Con aifes di far quint sin la via dal Pastel San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sport a final a finian a las dodas. Alla microfone Sergio Guetsch Allegra.

0: Da tschuntschess mas eglia schi an avant las baselgias da la Surselva e sot selva sruvignan en nov coders da candru manch. Clom s'anumna quel. Il special è gli in codesh ecumenic. Monta in codesh comunabel per las dus confessions catholic, roman e evangelic reformò. Il baps da quel canzionari en dus teologs. Per la vart cattolica Andri Casanova e per la vart reformada ser Jan Andrea Bernhardt. Els eran tots dus veda preparazions per a novs coders da cant da Baselgia curaci en simple email vegia lancea il project comunabel racinta ser Jan Andrea Bernhardt.
1: Il punct culminant è stau in a mail del 8 mars domeli schotsch dat Andrea mi gile domandau mei cemanedes che us avessen de fa ökumen. E lui è giusto che qui vende la Vart Cattolica, dice io.
2: Sono un buon de cattolico.
1: No. Ma questo è proprio in una nuova enciata.
0: Intanto, quella mezz'ora sentite da Pledils, dus magna proiect e da quella nuova ovra comunabla.

0: Bain spert compara il codes da cande comenic per la surselva e sottselva cul tetel clom, ci las dus confessiuns cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschen comunabla mancen codes da cante becenza ceci capeta mincia de, usceia vegil schonerdo differentes sfeides durant la realizzazion, racinta ser Jan Andrea Bernhardt il magna project per la vard reformada.
1: Quen c'eva naturalmein concerts pleits, tipics, gels reformai, nils catholics, trovien, e nias, si dice sco, praticante, nias, mince di, aber nus vene facetem che certas canzons en propi indifferentes el text, e quei stuem nus en flanes legazion.
0: Il lungaccio religioso sa dis francesa perché il ci las empremas translazions dalla Bibla reformada da re Ivan dalla Nagiadegna, da clera il teolog cattoliche co magna project Andri Casanova e fo il registro quel example.
2: Il classico rei Glierge a Gloria che is reformai droven il forma Glierge, che si conosce fesse migliont nau di Ladin, ad il sur Silvan Catholic in strova gloria. Ed ebbe che l'usta la domanda, che è cova in un turno con quei, ad asco in altri punti venus decidiu che fece pragmatic.
0: La soluzione pragmatica mince mai mantenere la formulazione originale. Da maias ciglia codes clome in una collezione da numerose canzoni con differenze vocabularis e da differentes vigliadetnes possa ir dar quella situazione con differentes formas. La seconda parte, sentita in pacas minutes, i vo allo in tanchella trenta roter piglia sot Silvan e per las donas.
3: Ich treff den Nagel mit dem Hammer net.

0: Las baselgias da la Surselva e sotto selva survegnan en nov codes da canta da baselgia rumansch. Il codes cugl tetel Clom vigna presentò alla pubblicitat da Ciuncesmas. Tranter las da quel da 600 canzungs cil canzionari continua en 6 canzungs sot silvanas, da clera il teolog catolic Andri Casanova.
1: De principi es ist schier, dass Tokonos an in so selve konteni ekul kodisch sur Silvana, so kulas canzungs chorales.
0: An a vista agli nov kodisch da cande comena vegen ils magna projekts sur venia la domanda da la Valchons, si fis possible da integrar canzungs sot Silvanas. Uscheia citalas von part dil Clom. Ed las donas vignan pi visiblas sper il nom dil codesch Clom, ci seia dil reminent nia decidia da den gremi da donas, seia la canzun parlanciata dil codesch cul madem tetel Clom, neida screcia e componeida da dus donas cun las dus confessions, en act simbolic dei Andri Casanova.
1: Toconus è la gronda part ed in ogni fa da domens hanno tremini un aspetto storico da qualche questione ora vanto da nostra parte cattolica noi siamo in questi millimetri in accento de proprietà in spazi e sapientif a donas da diedas exprimer in text ed in musica.
0: Las vernissages dil Clom on lida ciuncesmas a domenge il 24 da match a Muster ed a Vela e l'indesde ciuncesmas il 25 da match a Zirang e Sagogn. Details ter quellas vernissages ed erigliantira discurs con Andri Casanova e Sarian Andrea Bernhardt ci on racchinto an vita e cret Savez, ma anche ne da terlar via nostra pagina da internet scuer da pledil Clom pudez ligere terlar da tot time sen rtr.ch cultura

0: C'è già una RTR in Mardeglia, sto la senda già mesa. C'è ci data da nuovo, so Urs Müller.
1: A Mustena dat ils proxim sons negin glaccia artificial pli erna gina purgida da stat supplementara, quai a comunicale vishnanca. Il Parlament ha refusà a pizza cup tant il credit di 1,9 milions francs per sanar la patinera, scor quel da 390 mili francs per una nova purgida da stat. In Svizzera l'inflazione si è aumentata marcante ma in previa della guerra nel prossimo Oriente, con sonde il spritz pliauts per benzin, diesel e dieli da sciaudar, sain stats responsables per questo sviluppo. Qua è a comunicare l'Uffizio federale di statistica. Concret è l'inflazione si è aumentata da 0,3% il mars sin 0,6% l'avril. E l'anno passato è stata mince 5 persone crescite in Svizzera come membro di un studio da fitness, quai saia in off record, e comprilia con l'anno avanti in aumento del 6%, scrive l'associazione professionale Swiss Active.
2: La meteo. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Ozzeglia savenza sur tracil, sia mazde poglia local era neira da plover, cheglia sur tot antiglia sit, e zofla ven avant in favogn moderò, las temperaturas maximales entranter 10 graz inter la nage de gnota, 20 graz an sur selva e finian 22 graz ozza inter la region da coira. Domang el greisce blec, consonta antil sit, plovil savenz, a coira datil domang ancantur di Sdoggi Graz.
3: Vias e traffic.
0: Con Neif, il da Quintana attual mancia sen la veia di Pass del San Bernardino. Buon viadi e saleta vos autres anti gli auto.

paca pliv già a differenza lis temperaturas de stat e che gli schon lanciata match che la impressione è bec falada il estrosnia da plover il davos time il avreglio al do a media bler mengia paca pliv già giste ne da 30% 30% della pliv già di avregl usitada il sto in mais si sic squank mai si vacanz maseira. La conseguenza, il prival da incendis da got e carcia e quel antigliantir grigion. Noua è il moment, il pi periclito, nos vagna per vos autors la survista e in tema ozant il magazzin da mazde alla sa dodesh.

RTR Iglia Mardean, 7 minutes ai las 12, su onda Iglia Magazzina da Mazde con Toni Poltera. Agli microfono esto Sergio Guercio, faccia plagiair, nausanza santigna puspetter las gratulazions alas 12 a mesa, parantant geveja buona patet, finiam pitart.

0: Sco mincin ci vigna in quella via d'Etna ponderescens anche c'è plans ons, c'è projekts ons anche per il resto della vetta ad una rielezione o se sco consigliere des cantons stat becz in quella lista da priorità z'ple.
1: Elniro era dar giù ils mandats da Consell d'Administrazione e les s'engager da ple per domandas caritativas et an unions. An la seconda parte del magazzino, allora in discurs pilung con Stefan Engler. La medada in Oxestagn a Berna, la medada della legge federale davat il servizio civile, davat la calaci de Zidagnitz, che torna da cercladora l'urna, seia angal e in prim pass per abolir il servizio civile e stricir quel, che idei il comitè ci ha presentato sis arguments contro la medada. Da Berna, Adrian Camartin.
2: Las prestaziuns del Survetsch Civil seien indispensables, seien quai in cases de Chira, spitals e scolas, ni el sector de la protezione de la natira, de l'agricultura d'Alp. Cica vegli cheu indebli il Survetsch Civil cun regles pli severas, rinforzi bu l'armada, ma boin fecci don all'intira societat. Ascia il comitè na alla midada della legge federale davart il Survetsch Civil. Quel se compone dell'Union Svizzera del Survetsch Civil Civiva, la gruppa per una Svizzera senza armada, l'Union Svizzera dels Purs Pins, scoè delles partides della Sagnastra e dels Vert Liberals. Il Consell federal quinte teringhe alla midada concurrente per cien pli paucas admissions de civis. Che quelles personas fecen no semplemein militär, sagli denton in illusion di il comitè na. Sco pli baul vignen elles pli toste den poa da se scha dispensade il survetsch per motivs medicinals, quai che porti lu en eginen se c'hai.
1: La Cassa de Pension di Grischung può vordare una voce in onda gestione positiva. Il 2025 ha realizzato una rendita totale da 7% sen sia investizioni da facoltà da 4 miliardi di francs. La novità ossa con Alexi Baselgia.
3: Vitiers annuncia la Cassa de Pension del Grischung che il grado di garanzia sia aumentato in buon 120%. Cum passa 14.000 persone assicurate se persone che ritirano in renta e la Cassa de Pension del Grischung la più grande Cassa de Pension in il Cantun. Affiliate sono tra l'altro il Cantun e la 60 delle 100 vescnanches Grischunes. A Mustena dat il proxim sonst ne jinglatsch artificial pli come ne chiesce le vescnanche ed è ne jine progide de stat supplementare. Il Parlament della Vischnanca ha rifusato Pizza Coop, tanto il credito di incomme in milioni di francs per sanare la patinera, sco era quel da 390 milioni francs per una nuova procedura del Stato. Il motivo per rifusare sei soprattutto il gewisch di integrare la patinera in una seconda etapa del progetto complessivo della sanazione del Centro Fontana, scrive la Vischnanca. En la Sursel vennero dont mille clienti e clienti stade sozendemann senza forza elettrica, quai per in mesura. Tutti ai clienti e clienti della Repaua, a Lax, Sagogn e Valandau, sco l'interprese scriva. La ragione per l'interruzione è anche becchian conoscente e ven sclerida della Repaua.
1: Il Spital Universitar da Turic conferma ci ha dato greves sbaits alla chirurgia di cor tra il 2016 e 2020. In nuovo rapporto comprova ossa ufficiale manca le dimensioni.
3: Calcolazioni statistiche saiamo sa in azur mortalità da 68 fin 74 mortoris in queste zone, come ne chiesce lo Spital Universitar da Turic. Da quest'empera Francesco Maisano, il manada della clinica per la cardiologia. Il rapporto discura da competenze da manà manglusa, conflitti di interesse e memia pauca sorveglianza tras la direzione dell'ospital da letztemp. In Svizzera l'inflazione si è aumentata marcantamein per via della guerra in il prossimo Orient. Consont il spritz pli auts per Benzin, Diesel e dieli de Schauda, seien stats responsabels per quest svilup, quai kommunicesche l'Uffizi Federal de Statistica. L'inflazione in Svizzera è con quaisen il stan il pli out, de pil Dezember 2024. En la citat tudestia Leipzig mussen chendai les eflurs la contristezza senta la moc cun auto da dir. Entant continuation les investigaziuns. L'om suspectada 33 ans due venir durant il di avant in derjada d'arrest. El era veni arrestà gist suenta la moc. Una donna de 63 ans ed in nom de 77 ans en morts de la moc cun auto. Trais persones an greves blessures. Il dombre exact dels blessats na saia den tank angadina non clara ein nomen de la procura publica tudestia.
1: Il magazin de Bets D en Oxygen Stil Sport.
3: Stan Wawrinka na po bec da in la seconda ronde de qualificazion de Roma. Elle vesgide se misirà con il spagnol Pablo Carreño Busta per contangere in plaza nel tablo principal del Masters. Wawrinka è sforzata da forfè sente la partita contro Stefano Travaglia che ha durato ia plicche due ures.
1: Je las dodes e set e che in stadas pi moment las novitats.
4: RTL, il magazzino a mezzdì.
1: Stefan Engler dei Adia alla politica, i Vincentini las novitats, elles s'engager otra veisa.
0: Il es esser aviert er per otras robes, per otras choses, che il suo esser in una union, che il suo esser scu volontari, forse er an societats caritativas.
1: Neonazis a Tusang, forsa casualitat, ma bec exclusia dei expert de la scena dreccia erci.
5: Von daher gehe ich davon aus, dass einzelne Personen auch da ihren Wohnsitz haben oder sie sich zumindest da auskennen, um auch die Gespräche zu führen und dann auch die Veranstaltungsräume zu mieten.
1: Il tema Erternos in einem Wien con Pacaneif prest nina plivgia i avrei ed uscia in privel d'incendis ot.
6: Ja, man muss unbedingt aufpassen, dass man alles, was man mit Feuer macht, wenn man es überhaupt entfacht, sehr vorsichtig macht. Also wenn man unsicher ist, soll man kein Feuer entfachen.
1: E die Gide des Averci ci l'ora fa da maias, jetzt nimm sie das Aver, ci ce la fa, gist ossa.
4: La Meteo.
3: Otze beraten Temps cun Nivels e Phases cun Radis Sulei. Tranteren dati pluides, quai consont en les valades del Sid. La temperatura maximale oz, cum favogna quira 25 grads, ed en l'engiadina 30-10 e 15 grads. Damaun plovi adina puspe. En l'engiadina dati in cines clarides e consont lavant mezz di fase sicches pli lungas. La gievgia fai aura variabla, i vende per tot in zic pli frescht.
4: Vias e traffic.
3: Con nai vese de quintas in la via del Pass del San Bernardino.
1: Stefan Engler, candidato per Pleppi con sei di Stanz, che oi politiker del centro annuncia an l'emission Ciuncanta Ciuncanta dat RTR e Somedia. Stefan Engler ha presentato in grand time an la politica, in grand time da Sivetta, del presidente comunale da Surava, così il governativo, infine del presidente del consiglio di Stanz in Davos. Milena Bassin ha discutito con lui e ha domandato perché c'è la candidata per le elezioni nazionali il 2027.
0: Buongiorno, sono in la via d'Etna da pensione. Come in Cina, in Cina ci viene in la via d'Etna ponderations anche plans ons, anche projekts ons, anche per il resto della vita ad una rielezione o se il consigliere dei cantoni sta in la lista da priorità.
7: Quando greve d'era quella decisione si aveva sai de gens scu consigliere del stedis?
0: Io vedi il grande privilegio di aver potuto essere consigliere del canton per il canton Grigion, vedi il grande privilegio di essere presidente dell'ONU. Sono in una prima legge angrazievole alle votanti e alle votanti, ci hanno messo la confidenza sul tanz ons. Io va però il catobler buone colleghe e colleghi in la politica a scucciliente la vita vini il momento na cin allora il puspedatre in stretch sotto una tappa in la vita.
7: Cura oel cominciò a fare quelle ponderazioni e cura der il momento ce l'ha decis ok o se esquece o se non candidesci più.
0: I credo che va la prima sessione con il presidente di Manar, il Consiglio dei Cantoni, e gli ha messo clair che la periodo di Fezzi viene ad essere la fine.
7: in sia carriera politica del presidente Cominel, deputato, consigliere governativ, presidente del partito, come membro e presidente del Cusal del Stedis, se guardasse in avos in questa paletta. Vida c'è, se guarda il più cogente.
0: Con quel ci va la grande occasione era da dritto scogliare un uomo poter entrare in quella vita politica. Era forse schon la prima elezione scu deputato del circuito da Belfort in episodio del momento che ho messo binaris per la mia vita professionale, per la mia vita politica, che era anche in una chantata quella elezione a ricreo se vordonda una voce, era che fece impressionante.
7: Sin quella lista menge però anche il consigliere federale?
0: Natural ci ne sin quella in carriera politica avvien sto consigliere governativo, avvien consigliere di canton, si mette quella domanda fissens pront, ens habel da surpilier anche una funzione nazionale ante la regenza, ante il Consiglio federale. Però per me era che il spert evident ci fis bet sto pront da mi dar la mi vetta an quella forma ci fis sto basignevla per quel.
7: Stefan Engler, er hat diverse Mandats im Sektor der Energie und er in der Gerenze der Edifizien. Es dedicat in Avenir a quels und es ist ein Temp per la Pension.
0: Ich weiß, dass es uns entschied, dass es nicht so viele Pensums gibt, dass es nicht mehr an der Politik gibt, dass es nur noch ein Jahr ist, dass es il es esser aviert per otras robas, per otras choses, fis belcis anche surpilier enio l'otra incumbenza, però era in tala, che so era esser in tala union, che so esser scu volontari, forse an societats caritativas.
1: Stefan Engler è anche in Fienkesche Stadt Präsident di Conseil di Zkantung, se ad un fin Dezember, dove la Manchesset, anche Manchesset come membro di Conseil. Che andrà ad essere scelta sia davosa legislatura. Da che da 100 persone sorda la scena extrema dreccia, neonazis e neides insieme avanti dusemdes a Tusang e don faccio festa. Lo sveglio rapportò il sera ed in sa domanda percegista Tusang. Quella domanda on se faccia i colleghi del regionaljournal dat SRF, Elias Zuzeios.
8: Tusansch colle de festa per l'extrema dreta, casualità o na? Per sclarir quella domanda al giornal regional dat SRF discorri con Dirk Bayer, per scrutader d'extremissima la scolota de scienzes applicadas de Turic ZHAW. Tals inscunters, in postut concert, sein importanz per la scena extrem dreta, dis Dirk Bayer. Es ein Occasions per celebrar la stessa opinion e per recrutar nova liot. Ils lös non nien cernüts casual meinsch, di detta püs motivs per cleroro in lokal.
5: Ein wichtiger Grund ist, gibt es Personen, die da näher leben, mit rechtsextremen Gedankengut. Also es gibt eine personelle Verankerung. Von daher gehe ich davon aus, dass einzelne Personen auch da ihren Wohnsitz haben oder sich zumindest da auskennen, um auch die Gespräche zu führen und dann auch die Veranstaltungsräume zu mieten.
8: Or di vista geografica sa importancia lös è raggiungibile dall'Austria, la Germania e la Svizzera. In all'ultima entale le occurrenze lö in regions rurales. Per l'una per vice la Lioza è main sensibilizzata su tale occurrenze e per l'altra sa in pensar conservativ più derasà con in regions urbanas. Dirk Bayer non esclude nena del tutto fat contact con la politica locale, non omna quai per osco motiv principal per lö di una tale occurrenza. Marcel Bühler, il possessor del lieu d'occurrenza, la Carbit Halle a Tusan, ha su domanda da RTR declarà che la sala sa è nuda tutta fit per un anniversario. Da voi in scunter con gli organizzatori non ha dato in giunse indicatori su persone o della scena dritta. El sa è pur la sera della festa, intorno alle 10 non informata la polizia e deploresce l'evenimento in sia sala. Qua è una declarazione plausibile, dice il perscrutador d'extremism Dirk Bayer.
5: Ja, also ganz offensiv auf Personen zuzugehen und ihnen zu sagen, wir wollen hier für rechtsextreme Konzerte Räumlichkeiten finden, Das wird sehr, sehr schwierig mittlerweile in der Schweiz. Also das sind im Prinzip die Gesellschaft ein Stück weit durchsensibilisiert, dass es diese Akteure gibt, dass es auch nicht gutiert wird und dass man danach möglicherweise auch mit so einem medialen Sturm rechnen muss, wenn man sowas macht.
8: L'expert de la ZHAW dice però erci jüde de far in chunes domandes ad organisaturas ed organisaturs.
5: Ich denke, es gibt auch Hinweise, was für Akteure das sind. Und wir wissen ja auch aus anderen Gebieten der Schweiz, dass Personen, die angefragt worden sind für Veranstaltungen, Nein gesagt haben. Also durchaus gibt es, wenn man 2-3 Nachfragen stellt, schon Hinweise, wer da vor der Tür steht und was gesucht wird.
8: Marcel Bühler will in Futur kontrollar melder domandas per sia carbidhalle a Tusan. Quai kun consultar la polizia, il comune e cusal juridic. Del rest, la data della festa non sia stata casualità, conclude Dirk Bayer della ZHAW. Adolf Hitler ha un anniversario il 20 d'avril. Tales festas dell'extrema dreta hanno sovint lui in tuon quella data, ed era il 18 d'avril, la data dell'occurrenza, sia un code per il prim e ottavel gustab dell'alfabet, le iniziali di Adolf Hitler.
1: Je sic im Moment in Grischung. Fic sic. Gli avrei o an media portobler menge pacca plivgia, e sto in avrei sci sic sco anc mai si vecin smaseira. La conseguenza, il privel d'incendis da gote cascia e che ien toti Grischung. I dat pro regiungs pi per irritatas ci otras. Per exempel, la regiung Zernetz, Schuol Valzot e la Valmüsteir e an general las valadas di Zit. La plivgia, che la ves, tenor Mauro Hermann, dat SRF Meteo da neir, ossa, domang, però...
9: An den meisten Staat denke ich nicht, dass es zu einer Entspannung von der Trockenheit kommt. Für das sind die Mengen doch einfach zu gering. Aber zum Beispiel im Misox, da gibt es doch einiges mehr Regen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die Trockenheit zurückgeht.
1: Ciò che in Monta, ossa, pil privel d'incendi, se da c'è ci è da fare attenzione speziale, manch. Martina Gaudenz.
10: In avril si scetsco au mai da pica Laura vin miserada. Scetsch esi all'antira Svizzera, d'anton il pli scetsch esi tirnus al Grischun. Andrea Kaltenbrunner, degli Uffizi per Uau le Prigels della Natira, resumesce la situazione attuale su Andonte Main.
11: Also ist ja, glaube ich, bekannt, dass es ein schneearmer Winter war und dass der April sehr wenig Niederschlag hat, also um die 20%. Wenn man das mittelt über den Kanton, das ist sehr wenig. Vor allem das Laub, Studen, Gräser, die vom Vorjahr noch rum sind, können sich deshalb sehr gering entzünden.
10: Aber bei Wahlen beim Moment ist ein Tiergrischung im Priegel des Incendis Duaul. Speziell mit der Eklitade in der Region der Zernetz, der Region Schuhl-Val-Zot und der Val-Müsteir. Und wie es sich hier, fällt die Bosur-Stahl-Experte.
11: Ja gut, wenn man von 20% Niederschläge ausgeht jetzt im April, oder? Dann ist das im Engadin, wo es durchschnittlich sowieso weniger Regen hat, ist die Situation im Frühling immer ausgeprägter wie auf der Nordseite oder im Mittelbünden. Dann wirkt sich das natürlich dort stärker aus, wenn dann nur ein Fünftel vom Niederschlag kommt.
10: Bei dir, wenn ihr an Altersfaktur geht, per exempel Wind. Kommt Sonderrand la Primavera, regen Differenz wenzet omis duas warts delles Alps. Questa esser in Ibiza, ni wenz Thermix. A quels wenz, fecin chi vini eumplischic. A per quei esi osta da adac, per exempel durant Grilla.
11: Wenn in einer Grillstelle sehr viel trockenes Material ist und es noch windet, wäre vielleicht gescheiter auf das Feuer zu verzichten. Wenn man führt, soll man es beobachten. Und allfälliger Funkenflug, wie es so schön heisst, wenn der sichtbar ist, sofort dem nah und den ausmachen. Da hat man in der Regel genug Zeit. Aber das Allerwichtigste ist beim Grillieren, dass man die Grillstelle verlässt, wenn es auch gelöscht ist, zu führen. Also, dass das wirklich kein Glut mehr hat, das sich selber wieder entfachen kann.
10: A quei Wahlen è per Zigarette scambudel tot stizzadas. E che usegi da essere attenz, a bo semplement fierer quales Zigarette an ina Prada, da tier de binaris, ni schlöckzen us. La plievgia, quella è tenor SRF Meteos in via. Scia quella plievgia tonge propi per mitigale scecira, quei dubetta è Andrea Kaltenbrunner, degli Uffizi per Uaul a Prigels della Natira.
11: 10-20 mm, eigentlich keine Entspannung von der Situation längerfristig bringt. Einfach oberflächlich wird es benetzt, aber der Boden wird eben nicht richtig nass. Zum richtig nass werden vom Boden braucht es eben schnell einmal 30-40 mm Regen.
10: Ad esche la natira, grad alla region da quere pari pil moment fetch verda, te fa dac esitutina, per quei che il pascht, che vini suenter, letz pitesci schon ustil schic.
1: I vala da mai es esche vin da plover, its proxims dex, sur tot domang, il privel d'incendis da grot, kel resta ot. Im Magazin damals de, jeles dodasch i vancin. Gefisil sto da nossa ward di Magazin Giancarlo Candines e il producent Alexi Baselgia o fatto la redazione delle novità e del microfono az o accompagnato Toni Poltera. In tir Magazin catez proxima mainz na sant pagina di internet rtr.ch sot play swiss. Alles dodasch mesam, gen 8 minutes, dat lor da colas gratulaziuns.

0: las 12 giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival il zons dils cinch parenza ci sarà oz il grand de da poder festival anniversari che gli accogenta nostra compagnia. Al microfono Sergio Guetch, giovis bels moments. Da quel de varo el schon s'allegro da dei il è oz il de d'anniversari da Livio de Plazas Arabius. Pilsis 33 aval natalezi, gratulescia Tamara Ilian d'Arabius. Car Livio, jau giavisa la tida cor tot il bien per tiu anniversari, mo il meglier per tei clece sanadat vessan da accompagnatei paradina. Jau giavisa ti che tot tes siamis mondianen vigur, blers bialz moments e già us in bocat luf per tia en prima caccia. Jau en grazil da cor per tot e zalegrel sin vinavant blers ons con tei. Happy birthday! Ils acabellos en nias giavigias pigli anniversari da Livio de Plazas, ils culms clomen incontin.

Zaccabellos, pigli anniversari ozza da Livio de Plazas per el dat il pitartank ena surpresa. Gratulazions d'anniversari vainza era sruenia per ursina camminada a Flon, ella festivescia il 69 ans e per Ivan Plaz a Coira pigli sis 56 avel. Cara Ursina, car Ivan, jeu lessel giovijà a vus dus cordiala gratulazion in a biala fiasta e tot il bien e che nus se visin puspei in agada cun salitz e sinza vase Clau Muat. Gratulescia oz da tot cor a Ursina Caminada e da Ivan Platz. Ils Beatles procuran per musica d'anniversari Hey Jude.

0: Beatles! Un special pilzons da Ursina Caminada a Flon e per Ivan Platz a Coira. A degna bel da poder far plageirs e surpreses, precis quel o fac oz Ida de Florin Daglion.
1: Io, l'essel Bugien, è il nome de Patrick, gratula de Livio de Platzes, in Ciu 33 Avel. Je vi già de del tot mal bien, buona sanedat. Spazial mai nel settembre bia success per l'anciata della caccia. Tutto è di vista, ma non è in vigor.
0: Anche ne da tot bun pilzons oz a Livio de Plazas a Rabius.
2: Da luz?
0: Per ulteriores gratulaziuns savez gugent telefonar ant il studio 0800 20 25 30, u bagner possebel da termetter vos saleiz ed auguris d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Interlets RTR las gratulaziuns i dat ossa ulteriors saleits d'anniversari al telefon e ina auditora da Coira. Buonasera Maria Vincenz.
1: Buonasera Sergio. Io les bugen gratula a Erwin Auerhammer da Dachsen, Silio 109 a Vagina Nascienza. Car Erwin, io gratulescio, gli viso tutto bien. Chi mondi bain con te, cle giuntira, adoro von tu, buona sonadat. Un tasto a tini frau vorcini, versetza, vil du casnit romanisch, aber io gratulescio il nom, il squinaus, quinadas, alla schwagrina, non schwager, mit famiglia.
0: Prima, per fare un plagei, rozza Erwin Auerhammer. Michael Hirte, ambelescia quel moment d'anniversari con il Ave Maria.
1: Ma spero che l'angi plagei di qua, bain plagei alzi dir, buchi se dopo, qua bien.
0: Asi allo, l'angi far, quel plagei, ven avanti in Belsio, mazde, tot bun, Maria Vincenz.
1: Bien, grazie, il suo milion. Stai bain, Sergio, addio.

0: Michael Hirte, Ave Maria. Il giaveis da musica pil 89 l'anniversari da Erwin Auerhammer a Dachsen, Kanton Turitsch. E na giubilara ci abitescia antil Kanton Argovia. Po oz s'allegrar da gratulazions pil zons Buonasera Imelda Schmeta Brail.
1: Buonasera Sergio. Io lascio gratulare a moia cunabe che sta giù a Sarmensdorf finché una buon tavola on. Che vi già tu bien che la posi un dici e da ias. Con la canzone il pezzo scompiv.
0: E quel giavei ciò in motif?
1: Che è quella dat massimo. Quella va, adesso io ne tocca due sgabbiamme ancora in club che data di ias.
0: Ah, ok. Ebba, il pezzo Tumpif con quella canzone l'ha fare un piacere speciale a Cristina Egli Schmidt. Ella ha anche bagna memoria il pezzo Tumpif, ne ve?
1: Ye. Lei c'è un blido, la notte si sperta.
0: Allora, l'ha fare quel piacere, già vi già in tot buon oz a Cristina Egli Schmidt a Sarmensdorf, antil Kanton Argovia.
1: Ye.
0: Belzio Mazdei, Imelda Schmidt.
1: Grazie, Sergio. Sono migliore.

0: Per far un plagiar ozza d'una giubilara ci abitescia in il canton Argovia a Sarmansdorf il cor viril Brail il pezz Tumpi festo un special per gli anniversari da 90 anni da Cristina Egli Schmidt. Al telefono è una gratulante da Charanz. Buonasera, Belzio Mazde Marian Danuser.
1: Buonasera, Sergio. Io gratulisco studente a mia sovrina, l'Ursulina Steiner da Kaltbrunn, sinse se uccianta du savalgi da na scienza. A divise a tutti bene della alla di prendere un po' più pacifica, più medegna vuota per tutti i altri, lots di linea vuota per se sezza fa in Belgi.
0: E speranci che il garteggia da far, usceia?
1: Ma io spreveste che la Leo si ne è stato e spero se guarda per se sezza e a godesce il dì.
0: E speranci è la sua ergaldeir con musica popolare, la Cappella Soldanella, vanza Giamigia il bel schottisch im Tomilzer Tobel.
1: E a questo lot, grazie a fecci.
0: Faccio cugent, bel se io mazzdesa leitza Charanz, Marian Danuser.
1: Grazie a te, mamma, in ciao, tia.

Musica populara per nossa giubilara a Calt Brunn, Cantun San Giagli Ursulina Steiner. Festivesche oggi il 82 aval anniversari la musica tirs o do da la Cappella Soldanella im Tomilzer Tobel Kelbel Schottisch ci funziona ir fitch bagna degna chanzo anniversari 0800 vanch

0: Ari.
1: Ah, allora,
0: la musica viene tutt'ora cosa c'è la South Efficient, viene tutt'ora la bella età delle Cappelle Erni. Grazie Fitch ed in bel di.
1: 73 Saval da Babina Hef. Bel di, tot bun, saleit saftan, clade not.
0: Grazie Fitch, Sir Sergio. Arrivair.

0: chapella Ernie, bella età, ogli dopo il anniversario da 73 anni da Babina Hef a Clostra, Givjan era della ozin stupend anniversario.
1: Per vos.

Noua da partot vigna faccia festa d'anniversari oz ils cinch dils cinch i vagna survegnia saletz d'anniversari via WhatsApp per Andrea Keller. Ella festivescia a Disla Mustè il 45 de nascenza. Cara Andrea, 41 ons sas oz festiva. A ti d'accord l'ein gratulà e mo il meglier giavijà bia sulegl antiu cor cletch sanadate ventira duentei accompagnas in via oz da maun e per vetantira. Gauda oz ti udi e zera figiain nuslu in viva sintei. Nus vein fec bugentei, quei giavisa a ti da tot il cor tia buoba Arina e tiu Roger. Saleiz d'anniversari oz er per Andrea Keller a Disla Mustè piglia 45 avel de da nascenza.

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Certe Ariglia, Siva Mazde e Roz, con gratulazions pils cinch, dils cinch e vos otters civez ils ons, tot bung piglion nov da veta, oz bels anniversaris, per enza ci dati gli anche entradas libras, per ira farbogna a scuol, e gio era mince mai part da nossas emissions da gratulazions, il ecel oz Livio de Plazas a Rabius. So iran zemmen kunne sia Tamara a fare in bel time ba schuol fiss na buona idea. Schanossa bler plageir. Agli microfone sto Sergio Guetsch, giovesch ven avant in bel siva mazde.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mesdi tal RTL. Con sempre verz. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Stefan Engler desiste da candidat anche in Giada per il Cusedels Chantuns. E la Svizzera perdia se la legge de Vatel Sovetsch Civil vegna midada di il comité na. Stefan Engler serra in capitel de sia vita politica el na candidesche bec pli per il Cusedels Chantuns. Qual politica del centro annuncia in l'emissione 50-50 dat RTR e la Somedia. Stefan Engler è attualmente il presidente del Cusedels Chantuns ed è il chiala là il dezembre 2027 su enta 16 giorni. Comincia la sua carriera politica a Engler nel Cusei Gron e sco presidente comunale de Surava. Dal 1999 fino al 2010 è l'ora sta Cusia governativ. In Sisemnes deciden Svizzer se Svizzer se els volen mida la legge federale de Vartel Sovetsch Civil. E dort san ils adversaris de la mida de lanciarlo a campagna. Questa legge sai o mol in prim pass per abolir il Sovetsch Civil. Da questa vise il comité dels adversaris. La conseguenza di Ngiefis che le prestazioni del servizio civile si riducissero marcantemente. Uscire il servizio in casa da Chira, in ospitali o in scuole, scuola in favore della protezione della natura. La votazione della midada della legge federale davanti al servizio civile è il 14. Cercladur. L'Ospital Universitar de Turic conferma che ha da greves sbais in la chirurgia del cor, trantri il zons 2016 e 2020. In nov rapport d'inquisizione comprova os ufficialmein la dimensione de quai chi ei falà. Calculazione statistica saia musa in surmortalitat de 68 fin 74 mortoris, comunicesce l'Ospital Universitar. Da quest'tempo era Francesco Maisano, il manada

0: la clinica per la cardiologia. Il rapport discura da competenze da manam anglusa, conflicts d'interess e memia poca surveillanza tras la direcziun de l'ospital de letz temp. Tras attacchias russas in l'Ucraina ampliras persunas pers la vita. Quai curt avant chi ne pausa de combat duai cumenza, annunziada de Moscau e Kiev per differents temps. In la region de Poltava sei un 4 persunas mortes annunzia il governatur del territorio ucranais. Vitier sei un 37 persunas venides blessades, de quai 23 forzas de salvament c'eran allieu suentri in prima attaccia. Al president ucranais Volodymyr Zelensky a condemnat las attaccias russas sco absolutament cinicas en vista la pausa de combat annunziada.
1: La meteo.
0: Oggi beraten temps cun nivels e fases cun radis sulei. Trantaren dati pluides, quai cun sont en las vanats del sid. La temperatura maximale oggi cun favogna quira tra 25 gradi ed en l'engiadina tra 10 e 15 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Cun naives ed quintas in la via del Pass del San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR. Con scoprides, hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: Presentar RTR.
1: Jelas trais, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Stefan Engler desiste da candidà anginegiada per il Cusedels Centuns e Svizzeras e Svizzeras vanno a dina plistedi in studios da fitness. Stefan Engler serra in capitel de sia vita politica el na candidesce bec pli per il Cusedels Centuns. Quai al politica del centro annunzia in l'emission 50-50 ed RTR e la Somedia. Stefan Engler è attualmente il presidente del Cusedels Centuns ed el è là ed el chiala là il dezembre 2027, senta 16 giorni. Comenzà sia carriera politica a Engler nel Cusei Gron e sco presidente comunale de Surava. Dal 1999 fin il 2010 è l'ora sta cusseier governativ. L'an passà era mincia cinciavle persone crescide in Svizzera come membra d'in studio de fitness. Uscia sa il domba de comembranzas Pushback cresci, cumpria con l'onevant, come ne chiesce la federazione Swiss Active. E con de pli comembras e comembras era la svieuta della branja augmentata per pli che 4% sin va 1,3 miliardes francs. Os en l'exterior. Transattacias russas en l'Ucraina ampliras personas pers la vita. Quel quarta vant che in pausa de combattua e comenzà annunziata de Moscow e Kiev per differents temps. In la regione di Poltava sono 4 persone morte, ha annunciato il governatore del territorio. Vitier sono 37 persone venite blessate, da cui 23 forze di salvamento, che erano lievamente all'imprena attacca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato le attacche russe, sco assolutamente ciniche, in vista della pausa del combattimento annunciata. Os valen de pli persone scottucciades dal hantavirus sin la crugera che se chiates in l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO discurre intanto 7 infezioni confermate su ben supponides. I se tracta da 3 mortoris, una persona grave malsauna e 3 ulteriori passagiers con simptoms miaivels. Radont 150 persone, sconsonto dalla Grande Britannia, al Stati Uniti e la Spagna, restano bloccate in il bastimento avanti le insule

0: dal Cap Vert.
1: La meteo.
0: L'aura resta oggi de man variabla, con temps cum blers nivels e l'ura puspe fases cun radis solei. Trant rendati pluides ed inulauta urizi. Il favoin boffa modest. La temperatura maximale a cuira è oggi 25 gradi e demanta 18 gradi ed in l'engiadina è 30, 10 e 15 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Con naivese de quintas in la via del Pass del San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
1: Cun sempre verts, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Ielas quatter. Io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. L'armada svizzera tramette in pensione il codigetto servizio militare. E svizzeri e svizzeri vanno a dine plistedi in studios da fitness. La carriera del codigetto del servizio militare va in presto fin, suente bunamente 150 anni. Diventa il primo de Zacladurna venne il codiget bec pli actualisà e di nadat era bec pli novs codiget. Il codiget vale dentant fin de sortia del militar sco comprova per il servizio prestats ai nom dell'armada. L'avenir è digital e le smidade succeden via una plataforma centrale dell'armada nomnada Dienstmanager. L'an passato era mincia cinciav la persona crescita in Svizzera come membra d'un studio de fitness. Uscia sai il domba de comembranzas Pushbeis cresci, cumpriacun l'on avant, come ne chiesce la Federazione Swiss Active. E con de pli comembras e comembras era la sviuta della branca s'augmentada, per pli che 4% sin va 1,3 miliardas francs. Kurzwenta Kinoma Roten in il Landquart Fashion Outlet alla Polizia Cantonale Grigione ci fa il delinquent. La Polizia ha servigni questa notte le strais l'informazione che in se ci rompia en. Suente fuggir con in auto engula in il Cantun Songai e collidar con in barricada sai il borgais franzos de 22 ans la finale vigni pia, scrive la Polizia Cantonale. Quella aveva era engula il nome dell'auto. Ed anche in l'exterior, os valen de pli persone scottucciades dal hantavirus sin la crugiera che s'acciata sin l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO discura in tante 7 infezioni confermate su ben supponides. I si tratta da 3 mortoris, una persona grave malsauna e 3 ulteriori passagiers con simptoms miaivels. Radont 150 persunas, con zonto dalla Grande Britannia, als Stadis Uniz e la Spagna, restan bloccats in il bastiment avant les Insles del Cap Vert.
0: La meteo.
2: L'aura resta oze de man variabla, con temps con blers nivels e l'ura puspe fases pli sulle jives. Trantaren dati uradis e dinulauta urizi. Il favogn buffa modest. A Quira è la temperatura maximale oz tra 25 gradi e de monta 18 gradi e l'Engiadina tra 10 e 15 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con naivesi de quintas in la via del Pass del San Bernardino.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR.

0: MX3
1: Tuts Perin
0: MX, MX3
2: You're pulling out the same string.

0: la carriera di Codaget da servetsch militar numnada manch che la è ben bot a fin si abbona manch 100 cantons. Las novitats Alexi Baselgia.
1: Davent al prim de zerclador da vegn il Codaget bech pli actualisà ed in adat era bech pli novs Codagets da servetsch militar. Il Codaget valia dentant fin de sortir del militar sco cum prova per il servetsch prestats ai nom de l'armada. L'avenir è digital e le smidade succedono via una piattaforma centrale dell'armada nominata Dienstmanager. In Svizzera continuation il cost per trattare le sogne psichiche a crescere, quai mossen cifre dell'on 2024 dell'Observatorio Svizzera della Sanidad. Il cost per la cura della sanidad psichica, portato dall'assicuranza per la cura della malsanza obbligatorica, è aumentato per 6% in comparazione con l'on avant, quai è inzicato pli che le medie di Blersons. Il cost ammonta il 2024 a 3,2 miliardi francs. Plin avant mossen le cifre che consont buebes e femnes giufnes an de combatto cum malessers psichics. Las mesiras contra la palusa bletche fan effect, puspe empli paucas norses infectades. Anc saem pertuciades 9% de las purerias de norses intercurides de l'Uffici Federal de Sigirets Alimentari Fats Veterinars. De l'emprima controlla eran anc 22% de las purerias stades pertuciades. Controlla all'Uffici Federal l'ompes applique 12.000 purerias de norses. Sco buns mets per sbassar il dumba d'infektions valen 30 rauta, da te ja professional mein les ungles e boins d'ungles, sco l'Uffici scriva. Kurz wenn der Kinoma Rotten in il Landquart Fashion Outlet alla Polizia Cantonale Grigione ci fa il delinquent. La Polizia sorvegni questa notte le streis l'informazione che in sacchi rompia en. Senta fuggir con in auto engulà in il centun Songhai e collidà con in barricada, saia il borgais franzos de 22 ans la finale vigni pià, scrive la Polizia Cantonale Grigiuna. Quel aveva era engulà il nome dell'auto.
0: E nox continuangist con novetats internazionales.
1: Il producente vaccins Tudesch BioNTech volserà plirs leus da produzione. Schiars mili e novci an plazzes pudessen esse pertuciades. Uscia quinta l'interprese de pudai spregna fine 500 milions euros. Serar vol BioNTech de sperilsleus de produzione nella Germania erin a Singapur. Le ragions saien sur capacitats, scrive l'interprese. E le reagesce sin il fatch che le domande per vaccins contro corona alla chassuente de pile fin della pandemia. De spels vaccins sviluppa BioNTech era medicaments contra cancer ed autras malsognes. Os valen de pli persone scotuciades del hantavirus in la crugera che sacciates in l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO, discura in tante set infektions confermate su bain supponides. Is a tracta da 3 mortoris, in persona grev malsauna e 3 ulteriors passagiers con symptoms miaivels. Radont 150 personas, con son dort alla Grande Britannia, il Stadis Uniz e la Spagna, restan blockades in il bastiment avant les insles del Cap Vert. Il concern de tecnologia american Meta dovrà pli intensiv intelligenza artificiale per poter controllare meglio quant veis cufans e juvenil sen sin plataforma sco Instagram, Facebook e Threads. Fine mira saia de remover ufans sot tredijons de las plataformas. L'ura duan juvenils che se declaren falade mein sco crescits venir transferits en parametres de segirezza pli severs. Il concern de tecnologia Meta vuol introducir les novas funcziuns correspondentes sin l'entirmon.
2: RTL, il magazin della Saira.
0: Con cals temas an la seconda part, il carousel de lezione pil sez de Stefan Engler an la Chambra Pitschna a Berna è un movimento ci sa posizionescia schon ossa. Ed il bogn ova verba a Samorezza e una sanazione siva di Jons an funzione per passa 12 milioni di francs anche e becchiaria Cicipaia Kant. Ma tant, in se contained, ci vien ossa puspe. Avert.
2: La meteo.
1: Laura resta oggi de man variabla, con temps con blers nivels e l'ora puspe fases pli soleivas. Trantaren dati urandis e dinulauta urizi. Il favoin boffa modest. A Quira è la temperatura maximale 8-25 gradi e da monta 18 gradi. In l'Engiadina 30-10 e 15 gradi. Le dievi specchia anche una giada aura variabile. Il venerdì l'ora è si dec sulle jiv con fine 22 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Con naive si dequintas in la via del Pass del San Bernardino.
0: Gielas 5 e 10. Sede schon sind die Konzerte in Stanz, Tangen, gei o Stefan Engler fac oz a saver. Elvi e bec anche ne de candidar i atton 2027 per una ulteriore legislatura nella ciombra piccina a Berna, ma bagn se de dicir ad otters projekts, gei oltre dia oz cotnox da mezzdi.
3: Bun isung anter la via detna da pensiun, scum incinia, mincin ci vigna anten che la via detna ponderations ang ce plans ons, ce projekts ons, ang par pil rest da la vetta, ad ena reelektion os scu consiglier des cantons stat becsin che la lista da prioritats ple.
0: E con kei o Stefan Engler erlancea i combat elettoral per sia successiun, ani focus e la parteida il center, ci les naturalmanch defender calzets. Ed in prima reazione sort la para pratica mossen isaves dar in combat intern da ple da Drianca Martin
4: is de vos bien chenchun kantons an ayadine jusel meins in repräsentant el kusel del stanz in prima sco partida conservativa ne vendil sons 1970 sco partida cristian democratica ed actual mein sco partida il center. E quell'influenza in casa federale vuole il centro grigiun e salva il futuro, conferma Kevin Brunold, il presidente della partita.
5: Naturalmente, quei nostri finamire da tenere quei sezzi, il cos'è il distanza, noi siamo occupati quel relativo giccio, di una confetta ferma personalità, noi siamo naturalmente amerati con noi candidati, con noi siamo tenere quei. La strategia lezze naturalmente un buon faccia quei un biamine baul.
4: Indils pli populars representants della partida sese già a Berna. Dapi 15 ans è Martin Candines consiglier nazional. Avon 3 ans è el perfin staus president della Combra Gronda ed è scia il pli al Schwitzer. Fos la midade il cusel del stanz pia bo in pass logic.
6: Qua bo una decisione che ho prendo per sus, qua una decisione che la partita venga a prendere, dal da vos, da zida, per bien gleich al Pievel Grigiun, ci che volano a Berna, mia fine mira e da se continua la lavur a Berna, seigi el Cusei Nazional, ni tozze con el Cusei del Stanz.
4: Qua bo inna?
6: Qua bo inna.
4: In casa federale si mette Martin Candines pia in posizione. Mo è a quera alla partita persona che avessero il drech profil per far carriera il cusel del stanz. Carmelia Meissen e Markus Kaduff. Omisdu sesen il moment e la regenza grigiuna ad eine miez il combat elettorale. Carmelia Meissen ha per quai claras prioritats.
7: Quella domanda se c'entra per me per il momento bo, io se la grass propi fec se va stias continua a un'enega per quattro ons mio lavur sco consigliera governativa.
4: Samiliont Toni Tier Markus Kaduff.
8: Ma io sono un po' affacciantato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insidire discussione in Taifer la partita. Per il momento sta per me il centro l'elezione della regenza.
4: Ma durante la cerca di candidati e candidati per la successione della consigliera federale Viola Amherd aveva Kaduff schon senti che politizzare a Berna fosse schon ein Zeichen, che fosse un interessante per lei. Sin domanda conferma el.
8: Quel corretto aveva buon esclaus quai, d'anton oggi la situazione ven lo più concreta sto insegnare, vale ta quai da nieve. Quale sponderazione ter quai tema?
4: Scoglia Martin Candines, lei e Markus Kaduff avviert in una eventuale candidatura per la successione di Stefan Engler e il Cusel del Stanz. Ma chi che va alla fin finale lo proprio la corsa, decide è la partita cantonale. In una decisione delicata che potesse un cagionà per pulita tensione in taifer ils gremis responsables.
0: Da Maia si center calzametta an position per calzets an i Consei di Stanz, ci Stefan Engler o do liber oz. Pi second sez candidescha puspe il liberaldemokrat Martin Schmid, kinder jonze el schu engler il tandem burgheise Berna, ossa sto Schmid farven avant senza sis compagni.
9: Ich bin natürlich in einer anderen Situation, wie sie pensioniert werden, geht noch lang. Und für mich heisst das, dass ich dann muss selber ins Rennen steigen, um versuchen, nochmal die Vertretung für Graubünden können zu sichern. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, ob meine Partei nochmal nominiert und ob ich dort das Vertrauen gewinnen würde.
0: Et Interesse per recalciare un Sitz an la Chambra Pitschna, an i Conseil di Stanz a Berna, signalisesse la Partida Popolare Svizzera di Grischun et its Sozialdemokrats. Cura e concicci als von an la Cursa, es nel els allora decider. Pitard, che io nits responsables, dec oz sendumonda dat RTR. Dos Giantsen a Samorezza e lo an il bogn ova verva e osa schon sarò in on per via della vursta sa nazion pi grondes. Nox ens ragudagn, il bogn era ni averta avant di jons e di zdons eran tal manj gronds cinza stuia sanar complet e devo ir per responsabla daz. Tenor la vishnanca se ni es fac gronsbalz durant ca la fabricazion de neda. Ed osa da maias inse pront pront per la reavertura. Florin Juan.
10: Bundant 3. Mais ist l'edifici del bagn ova verva a Samurezza in Stossero. Tenor Ramiro Pedretti, il presidente della Commission de Sanatium, sege durant quist temp podia fer diverses reparturas e solvere sfides che il bagno gia despö la vertura del 2014.
11: Vor allem der Hauptding ist, dass die Becken durch Stahlbecken ersetzt worden sind, wie man hier sieht. Das ist das Problem mit der Abdichtung, das man so konnte beheben. Und dann hat man halt die Wassereintritte, die es dann gegeben hat, von diesen Undichtigkeiten müssen sanieren. Das sind effektiv Sachen, die man nicht sieht. Es hat kleine Verbesserungen gegeben. Wir haben im Wellness ein neues Kältetauchbecken. Es hat ein neues Detektionssystem, ein Sicherheitssystem. Der Kinderbereich ist erneuert worden. Man sieht schon gewisse Sachen, aber grundsätzlich ist es immer noch das alte Bad, das man wieder erkennt.
10: In tot, Olaf Genetsche do liber un kredit de 2,5 Millionen Francs per les differentes imsures da melioratium e sanatium del edifici de l'Ova Verva. E tenor Ramiro Pedretti segge pudiet nia erent il ram finanziel. Cici Pels danz però la fin dels quins, que sai ossa da diruir. Una part del personale anterior de l'Ova Verva ci occlapola desdita della plazza de lavur per il temp de sanatium, ansoder ciò pudie guadagnir per la lavur il bagn.
11: Es ist jetzt im Betrieb gelungen, um 16 ehemalige Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Die kehren zurück. Und von insgesamt knapp 40 Stellen, die man braucht, sind also bis spätestens im Sommer sind die alle besetzt. Also man hat alle Stellen wieder können besetzen, sodass man ab dem Sommer wieder Vollbetrieb hat.
10: Und schon sei er tot pront per avrir der Schulbahn und er il Rest della Spürtes de l'Ova Verva. Per Ramiro Pedretti ist la Finition della Sanation un bel Moment.
11: Wir sind natürlich vor allem sehr, sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir das in dem engen Zeitrahmen, den wir festgelegt haben, von 13 Monaten hergebracht haben und jetzt pünktlich am 6. Mai wieder wieder eröffnen können. Und das ist, ja, ist eine grosse Leistung, die hier alle Involvierten erbracht haben.
10: Con avonda personale, Sanu e Renovo è tutto pronto per la riavertura del bagno a Verva il 6 Mitch.
0: E se anche voi siete maletti, se c'è niente facile da voi, tredesce mese, c'è presto una nuova costruzione, bisogna una rinnovazione, scusate la Ova Verva, vei or ossa, sia la sanazione, che potete voi siete in Italia sguardo, che c'è sera, ni c'è ossa in rtr.ch. Che c'è? Im Magazin della Sera, io sono Cinc e Disdoc, Giancarlo Candines è il producente responsabile, Alexi Baselgia o Redicia, le novità, mi sono al microfono a sua compagnia, Toni Poltera.

0: En duo interessant, Elton John e Sam Fender, Talk to You, e con els e nia RTR nas cincia mesa. La mesura de sport in specie e che tanto oltre con Stan Wawrinka ci obbezza a giuire la seconda ronda di qualificazione del turnier da Roma. Il Svizzer ha già dar forfe se della partita contro Stefano Travaglia. Travaglia si aveva guadagnato 3 sets per il simile ambegia a vonda energia o scrizzi nelle medie sociali. Oltre, meglio, veio ora vista di giunga e di tennis. Da pre di sport. Scoprò, sono Cotternox.
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.

Grazia spontana, mira che ho canz per proprio decra ordvista grigiunga per Simona Walter, la grigiunga, la giuida da tennis grigiunga da Coira, ho muso in bunga turnir da qualificazione per il turnir da Roma ed è in la ronda principale. Simona Walter o Gudania, la devo sapere da qualificazione, dove sia faccio il pass in turnir importante della sua carriera. Beggio Gebagni e io, Leandro Riedi, el o Pers, incontro di Argentina, Francisco Comesana, Gilles Teichmann e Rebecca Masarova, ne hanno anche giuir oz per egna contro l'altra per far che il pass alla ronda principale da Maestro e egna Svizzera cinerò avanti e scudecenzante Sten Wawrinka el e beple en la qualificazione da Roma el odo oz forfe. La prossima partita nel prossimo turnir ci sta per el se il programma è il turnir 250 a Ginevra a partire del 17 di maggio e di nem da più tardi l'ora anceva il French Open a Paris ci Wawrinka oggi guadagnia il 2015. Il French Open lo Sten Wawrinka stand the man sur ogni una wild card.

Avici con Wake Me Up a 20 minutos e las 6. Ed dat novitats din mond da ski alpin, sotot osa ti la stagion e a fin in svada proxima stagion in svada an avant, od vista Svizzera Ramon Zollenhäusern, il specialist da slalom, el e gionia becceris gordon da Swiss Ski per in kader, e nia pato or, da totiz kader da Swiss Ski el pro i valesan osa decidia da continuar con eir con skis. E meide ergist la marca da sis skis. Adegna el sto sen veia con Rossignol o sa meidel ter Völkel, che ol comunicia oz alas medias socialas. Angal che ci partoce anche il sponsor da testa, selven avant sen la cercia. Ed a propò continuar la carriera in ox medagn o sa la terra e gian in Austria Cornelia Hütter o decidia da continuar. Quella decisione viene sorprendente, e ton vevla angdeci ci con 99,9% noi ad esser la davosa stagione, ce la fo ang osa o la decidia da continuar. Sortot la grande fegnameira sia i campionati mondiali, gli favorirci vigni a Cro Montana.

RTR con la mesura da sport e noi ci da balapè ed in spordec dalla Bundesliga an la Liga Spagnola. Il final da Champions League avant due zones tra il BVB e la Borussia Dortmund sto la devosa partita ci ed in Terzic o faccio tranader lo insomma ci pers contro Real Madrid 0-2. Si va in nie chiet ter Terzic osa e in conoscent ci Terzic meida club e che ter Atletico Bilbao che un ils responsables di club della Basca decidien a comunicia oz el osso da Schrec Terzic in condizionie in contract a fin la stat dumela Vanciocia. Duscheia è Terzic ter Bilbao il successor dat Ernesto Valverde. Il reminente Terzic o 43 sons.

0: Lundi der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Stefan Engler, candidesce Bopli per il Cusedel Stanz, quel politico del Center annunziau in l'emission Giunconta del RTR e della Somedia. Engler è attualmente il presidente del Cusedel Stanz e abbandona quel il dezembre 2027, su enter 16 giorni in Uffizi. Anciezia carriera politica al surmirà nel Cusei Gron, esco presidente comunale de Surava. Dal 1999 tocca 2010 e il staus consigliere governativ. La Casa de Pension del Grigion ha un bienon de gestion 2021 e ha realizzato una rendita de 7% sin las investizions de facultat de 4 miliardi francs. Els de vos ons alla casa faccia samajontas renditas. Con varga 14 mili persone sedirades ad quelles che sorvegnan in renta alla casa de pension del Grigion la pli gronda el cantun. A Mustè dat els proxims ons negin glatsch artificial ad ene gine progide de stat supplementare, quae communication la Vishnaunke. Il Parlament ha refusato un pezzo copia in credit di 1,1 milioni di francs per sanare patinere, scuola in credit di 390 milioni di francs per una nuova progida di Stato. Quella vespre viu in piazza per da paddle e pickleball sin la real della patinere. La ragione per refusare il credit sarà soprattutto il devis di integrare la patinere in una seconda etapa del progetto di sanazione del Center Fontana. E la partizione della chirurgia de cors del Spital Universitar de Turic ha dato grefs sbais, come un in report indipendent che il spital ha schau elaborar. Dal 2016 tocca 2020 ha di dato una surmortalità de 68 tocca 74 pazienza pazientes, co vuol di che biapli biares persone sin mortes che la media dels devozons. La ragione per i grefs bais segue la direzione manglusa del manada della clinica de cardiologia de quei temps e che la direzione del spital ha di tralasciau las controllas. Il spital ha annunciau endis mortoris extraordinaris alla procura pubblica, quella due examinasci dat conseguenzas giuridicas per i pertucai. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertiment con il programma.
2: Con RTR, an la sera sonja dit 5 de maggio, alla mese loro nos cors cui cor cur mixt, davant con Stefan Engler cinerò a calar Jon Civin con la politica.
3: Bun, mi sono anche la via detna da pension, a scu min cin Civin anche la via detna, ponderations anche plans ons, che projekts ons, anche per il rest della vetta, ad una reelezione, o se scu consigliere des cantons, statt bitte in keller Liste der Prioritätsplä.
2: E c'è far si beple politica er co ol plans.
3: Il es esser aviert er per otras robes, per otras choses, che zu er esser in una union, che zu esser scu volontari, forzer an societats caritatives.
2: Il carousel intern della partida è lancea, noc stein co a vordagne terlagne e rapportantirs, mis nom Toni Poltera.
0: News per vous.
2: Gossip. Move in the right direction.

0: Stefan Engler, o avunda dalla politica nazionale, el candidesce Jon Civin be plepi cu sei diz stanz per la ciombra picna. Quei politica di centra non sia oz an l'emission Giuncanta Giuncanta, an l'emission dat RTR e Somedia. Stefan Engler, el ho presentò in grand time da sia politica an la politica del presidente comunale da Surava, cu sia governativa, el sto infinti presidente di consei diz stanz. Melina Bassin, ella ha discutito con il Surmeran e ha domandato perché cerca di desha a Cimaimbe Ple per le elezioni nazionali in ton 2027.
1: Buongiorno, sono la via detna da pensione. Scominciamo ci vengono in quella via detna ponderations anche plans ons, anche projekts ons, anche per il resto della vita. Ad una rielezione o se il consigliere dei cantoni stat invece in quella lista da priorità a Ple.
2: Quando greva era quella decisione, si aveva sai de chans scucus ler del stedis.
1: Iva gi il grand privilegi da aver pudi esser consigliere dis cantons pel canton Grischun, iva gi il grand privilegi da esser president da l'anno sun i an prima legge angrazcheval alla svotanta als votants ci ona medoca la confidanza sur tants ons. Iva però erca tobler bunnes kollegas e kollegs enten la politica a scucciliente la vetta vin il moment nacin olare er puspeda trer in strec sot una etappa enten la vetta.
2: Cura oel cominciò a fer quelle sponderazioni e cura der il moment ce l'ha decis ok, o se esquece o se non candidesci più.
1: I creativa ci va la prima sessione scu presidente da sce manar il consel di cantons e gli amegni clair si va che la periodo du fezzi vin gli ad esser la fin
2: in sia carriera politica del president Cominel te pisto consigliere governativ presidente del partia Comember e presidente del Cusal del Stedis, scel guardos in a vos in questa paletta. Vida c'è, sal gordel il più cogent.
1: Con quel ci va gi la gronda occasione er da drec scu giau un om poder entrar ante quella vetta politica era forse schon la prima elezione scu deputò del circuit da Belfort in episodio del moment ci ho messis binaris per la mia vetta professionale, per la mia vetta politica, che gli era anche una chantata che la elezione di creo se vordonda una voz era che il fece impressionante.
2: Sì, in quella lista mente però anche il consigliere federale?
1: Natural ci ne è, in quella in carriera politica advinien an die sto consigliere governativ a vin consigliere di canton sa mette er che la domanda fissens pront ens habel er da surpilier er anche na funzion nazionale ante la regenza ante il consel federal però per me era che il spert evident ci fis bet sto pront da mi darla mi vetta an quella forma ci fis sto basinievla per quel.
2: Stefan Engler, er hat diverse Mandate im Sektor der Energie und er in der Gerenze der Edifizien. Es dedicat in Avenir a quels und es ist ein Temp per la Pension.
1: Ich weiß, es ist davos uns entschiet da Dargiu. Tokels Pensums, ci vef da sperla mi mies Mandate politik, kas duas num nos viniera Dargiu proxima meint, an keston. Il es esser aviert er per otras robes, per otras choses, fis bel cis anc surpilier enio l'otra incumbenza, però er enta la, quel so er esser enta in union, quel so esser scu volontari, forzer an societats caritativas.
0: Ma con la politica tangel e sede gianza nei consei di Zcantungs tangen er usce Stefan Engler. E con che o el erdislance i combat electoral per sia successiun e tom 2027 en che las elezions ani focus e la partida il center ci les naturalmente defender calzets ed en primas reactions or la partida mossen is aves dar in combat intern. Adrianca Martin.
3: Ils de vos bien cinchun cantons an aia dinadius il mainz in representant el cusel dil stanz. L'emprem sco partida conservativa, ne vendi ils ons 1970 sco partida cristiandemocratica ed actual mainz sco partida il center. E quell'influenza in casa federale vuole il center grigiun e salva il futur, conferma Kevin Brunolt, il presidente della partita.
4: Ne tramlene quei nostra finamira de Tenier quei sezzi al gusel di stanza, noi si sono occupati quel relativo giccio, di una confetta ferma personalità. Noi siamo in una trama che con noi siamo in candidato, che noi siamo in tenier quei, la strategia, lezze una trama che è un buon faccia, che è un biame in baul.
3: Indils pli populars representants della partida sese già a Berna. Dapi 15 ans è Martin Candines consigliere nazionale. Avon 3 ans è el perfin staus president della Combra Gronda ed escia il pli al Schwitzer. Fos la midada el cusel del stanz pi a bo in pass logic?
5: Qua bo una decisione che ho prendo il persoos, qua una decisione che la partida vegna a prendere, dal davos, da zida, per bien cliccio al Pievel Grigiunci che volano a Berna. Mia fine mira è da sve continuare la lavur a Berna, saigi el cusei nazional, ni tozze con el cusei del stanz.
3: Qua bo in na?
5: Qua bo in na.
3: In casa federale si mette Martin Candines pia in posizione. Mo è a quera alla partita persone che avessero il drech profil per far carriera il cusel del stanz. Carmelia Meissen e Markus Kadoff. Omis du sesen il moment e la regenza grigiuna ad einem miez il combat electoral. Carmelia Meissen ha per quai claras prioritats.
6: Quella domanda se c'entra per me per il momento bo, io se la grazie proprio fec, se ho stias continuare e non ho per quattro anni mia lavoro con consigliere governativa.
3: Samiglion Toni Tier Markus Kadoff.
7: Ma io sono un po' affacciato profondo con quella domanda, quasi già che non sto a insegnare discussione in Taifer la partita. Per il momento è stato per me il centro l'elezione della regenza.
3: Ma durante la cerca di candidati e candidati per la successione della consigliera federale Viola Amherd aveva Kadoff schon senti che politizzare a Berna fosse schon un secchai che fosse un interessante per el. Sin domanda conferma el.
7: Qua corretti aveva buon esclaus quai d'anton oggi la situazione ben lupi concrete sto insegnare valità quai da nieva. Fala sponderazions ter quai tema.
3: Scoglia Martin Candines, lei e Markus Kadoff avviert in una eventuale candidatura per la successione di Stefan Engler e il Cusel del Stanz. Ma chi che vale fin finale lo proprio la corsa, decide è la partita cantonale, in una decisione delicata che potesse un cagionare per pulita tensione, in taifer ils gremis responsables.
0: De maes i zender calzamettan posizione per calzetzen i consei di Zcantungs. Pil second setz candidesse puspe il liberaldemokrat Martin Schmid, che è schon ausgeklärt, kinder schon seren L et Engler i tandem Burgeis a Berna. Osersto Schmid far venavant seins es is compagne.
8: Ich bin natürlich in einer anderen Situation, wie sie pensioniert werden, geht noch lang. Und für mich heisst das, dass ich dann muss selber ins Rennen steigen, um versuchen, nochmal die Vertretung für Graubünden können zu sichern. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, ob meine Partei nochmal nominiert und ob ich dort das Vertrauen gewinnen würde.
0: Ed interesse per recalciare in sezza alla Ciombra Piccina Berna Signalization Air, la partita popolare svizzera di Grigion ed eriz socialdemocrats lessen quel sez. Cura e concicci al svina d'air alla corsa, vini allora a decidia pittard. Che non ci responsabili, deci ozzen domanda dat RTR. Las elezioni scala sen allora iaton anenon iaton 2027.

The Colors, Rolling Stones, gi sentia ed an 8 minuta 6, las 6 a mesa, e mardi è degna la sera da nos cors. Oggi qui corda project Cur Mixed, sotto la direzione di Martina Hook, l'or project attuale nome Cur Mixed Goes Pop Songs. Its kinder se sedes de match concertesha nels an il tito va coira e perché se sero nels la scandadora se dit scandadors creò in emission plan vita e plan schlanch. Espertungs exots porta l'emission er ignulota tumpi tradizional. In ora mi ci casco un canto in tutte le calors, sia della sesa mesa, e vala mi ci casco la pagna da star vetlonder. Dan mi vat, fisiche stoppi, moment, e già vise una bella sera, face pulit e tutto vin bun, ai microfon az o accompagnia Tony Poltera. Del scoen R.E.M. Living New York.

Io sono il Merenz Deckhasch, prego vigil la canzone Libi, che è una canzone che noi abbiamo cantato in un coro del progetto con la Comunanza della Cultura della Val Schons, insieme con gli incantanti, che faccio piacere di cantare.

Jeu sun l'Angelina, ad jeu gia vischel la canzun «Für immer auf di» de Petén d'Oxner. Jeu sun un grand fan de Petén d'Oxner, a quittel quai ina non ditg bia la canzun. Ad jeu ai grand plaisir che nus cantain actualmen e quella canzun en nies cor. A quella canzun cantain nus dentro auter etter nies proxim concert, ca a liu quels 15 ed el 16 de maig a quere el Tiethof tier tema cur mixt gaus pop songs. En grazie al fatto che vi siete stati della partita, avete stato l'emissione nostra corsa, ad oggi vi è il vino, buon divertimento, a toccare in altre gambe.

0: scetta dalla radio, maina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è

0: Vitas. Cun varga 14 meli persunas sediradas ad quellas che sovegnan in renta a la casa de pensiun del Grischun, la pli gronda el cantun. A Mustè dat els proxims ons negin glatsch artificial ad ene gine progida de stat supplementare, quae communication la Vischnaunke. Il Parlament ha già rifusato un pezzo copia in credito di 1,1 milioni di francs per sanare la patinera, scuola in credito di 390 milioni di francs per una nuova progida di Stato. Quella vespre viu in piazza per da paddle e pickleball sin la real della patinera. La ragione per rifusare il credito sarebbe soprattutto il avvio di integrare la patinera in una seconda etapa del progetto di sanazione del Centro Fontana. E la partizione della chirurgia de cors del Spital Universitar de Turic ha dato grefs sbais, come un report indipendent che il spital ha schau elaborato. Dal 2016 tocca in 2020 ha dato una surmortalità de 68 tocca 74 pazienti e pazienti, che vuol dire che bia pli biares persone sono morte che la media dels devozons. La ragione per i grefs sbais segue la direzione manglusa del manada della clinica de cardiologia de quei temps e che la direzione del spital ha di tralasciau las controllas. Il spital ha annunciau endis mortoris extraordinaris alla procura pubblica, quella due examinasci dat conseguenzas giuridicas per i pertucai. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertiment con il programma.
1: La Saira der RTL. Con scoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pecce scis far fac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te adina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a c'è fau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel traso.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimaint sa s'chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.